questo finale. Che ci hanno mai mandato a quel paese.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

0: L'informazione di Blackout. L'informazione di Radio
1: Blackout. Notizie, approfondimenti e corrispondenze dalle lotte.
2: In onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.
3: Las noticias de la mañana.
0: Ritrovate gli approfondimenti e le dirette sul sito
1: www.radioblackout.org
2: e sul canale Telegram Radio Blackout 105.250 FM.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Possobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

0: killer sound boy.
1: La N-E-L-A-F-A.
0: Killer sound boy.
1: La N-E-L-A-F-A.

Stai ascoltando Radio Blackout.

0: rischettino. Avanti.
1: Quanti cadaveri ci sono?
0: Non lo so. Uno lo so. Uno l'ho sentito. E lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo.
1: Ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo niente?
0: E che vuole tornare a casa, rischettino? E voi vuole tornare a casa?

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

0: Facciamo una prova, ti do io via, tre.
1: You NPC in the house.
0: Facciamo ancora uno.
1: You NPC in the house.

Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

diretta? No. Raga, oh, ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh, basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh, a dormire!

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Jeunet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere, ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Tanto vale rivoltarsi e giocare, così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
1: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
1: Con le sue abitudini e le sue certezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passo Buole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

0: chiudiamo con un brano, diciamo, di riscaldamento e, insomma, lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il redattore di Artsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni vengano. Un brano che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Artsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Throbbing Gristol.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
0: Throbbing Gristol.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Jeunet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

Strange Pursuit dei Divo su Radio Capital, su Radio Capital, su Radio Blackout, scusate, un lapsus capital.

0: dire Stato e dire guerra.
1: Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
0: Lo Stato è in guerra. Lo è in quanto Stato, perché dire Stato è dire guerra. Oggi sempre più esplicitamente guerreggiata anche a queste latitudini.
1: Lo è in quanto parte dell'Occidente, dell'Unione Europea e della NATO. Lo è come Stato il cui esercito e le cui industrie hanno un ruolo centrale e attivo dentro e oltre due grandi conflitti che sconvolgono il nostro presente, quello tra Russia e Ucraina scoppiato nel febbraio 2022 e quello che dal 7 ottobre 2023 ha visto Israele intraprendere un genocidio contro la popolazione di Gaza. Quali sono i campi su cui si dispiega il fronte interno? E in che forma? Quali le sue infrastrutture? E come sono articolate per contribuire alla mobilitazione bellica da un lato e alla repressione dei nemici interni dall'altro? Quali le ricadute in termini di impoverimento ed esclusione radicale? Quali le possibilità di diserzione, sabotaggio, autonomia?
0: Alcuni strumenti per provare a rispondere a queste domande continuano a darli i microfoni delle trasmissioni informative e di approfondimento di Radio Blackout, ma anche fuori dalle mura della radio e dalle onde che la attraversano dentro e fuori Torino, si moltiplicano le occasioni per incontrarsi tra individui desiderosi di riconoscersi, parlarsi e pensare ad un possibile agire.
1: Radio Blackout vuole essere presente in queste occasioni, oltre che contribuire a crearle, per dare voce e diffondere quanto si dice al di là della sua regia e per contribuire a costruire sguardi utili all'azione.
0: A partire dagli incontri della rassegna Morsi, in cui la radio si è aperta per accogliere ragionamenti collettivi contro un'istituzione totale per eccellenza, la scuola, in guerra, alle iniziative che si organizzano nei luoghi più periferici della città metropolitana, dove pure proliferano idee e momenti di confronto, proponiamo di raccogliere le registrazioni audio di un insieme eterogeneo e in costante aggiornamento di riflessioni e momenti di confronto collettivi esterni alla regia.
1: Un punto in comune, alla propria base, la ricerca di strade per disertare le molteplici vie della guerra e non farsi mobilitare tra le sue fila.
0: Per segnalarci iniziative interessanti, scrivere a redazione@radioblackout.org, specificando nell'oggetto Incontri Guerra.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

Dall'orgasmo cosmico nacquero lo spazio, il tempo e il radio blackout. E 250 megacicli. Radio 2000 Blackout. Un orgasmo di emittenza.

0: Flaps, cosa facciamo?
1: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
0: Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, che cosa facciamo, cosa vuoi fare, facciamo qualcosa!
2: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
3: Gancho? Ma dove lo trovo?
4: Su gancho.cisti.org.
3: Ma non potevate scegliere un nome migliore?

trascrivere ogni minuto, puoi trasmettere messaggi. Quello che sai è che pochi capiranno le sottili analogie tra l'altezza più sublime

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: Via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk, che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24.000 miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati. Ha ha ha!

Sie Tabak mı dedin? Ne?

0: ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Jeunet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21 puntuali.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

about them.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Sayonara Bangkok, puntata del 25 agosto 2020, andata in onda su Radio Blackout.
3: レディオブラックアウトを聞いてください。ありがとうございました。

Continuano le dirette sulle libere frequenze 105.250 di Radio Blackout. E quest'oggi, che sei un pochino in ritardo in questa giornata, comincia Sayonara Bangkok.

E allora la regia è bollente, le dita anche, le selezioni sono pronte. Oggi partiamo con un approccio antropologico. Partiamo al nord del Giappone, isola Hokkaido, alla scoperta del popolo Ainu. Con la voce di questa meravigliosa e ormai morta

suoni della natura. Questo cantato ripetitivo e costante come una preghiera.

0: mai.
1: Questo lavoro dell'anno 2000, registrato 4 anni prima della morte della cantante, è una profusione totale di cultura Ainu. Alla console, alla produzione, c'è il produttore dub Okikano, anche lui originario del nord del Giappone. Con la nazione uno dei più famosi musicisti di questo strumento a corde che sentite sotto la voce. Il tonkori.

adesso continuiamo, sempre con Umeko Ando. Ci ascoltiamo qualche brano, un quarto d'ora, 20 minuti di immersione, di prayer. E poi invece passiamo a scoprire lavori di Okitano con una svolta

tra l'altro di questo disco sono state scavate a fondo le sonorità che forse avrete notato si prestano molto bene a delle rielaborazioni elettroniche, infatti ci sono poi numerosi remix firmati tra gli

continuiamo in qualche modo la vibrazione del martedì pomeriggio. Stiamo ascoltando l'artista Okitan.

siamo sempre più profondamente dub, con il basso che ti muove la pancia. Okikano e la sua Okidub Ainu Band, uno dei vari nomi non memorizzabili del paese nipponico, fatti di sillabe una identica all'altra,

torniamo sempre belli rilassati e in viaggio. Ce la palleggiamo un po' fra Last Bus e Videotape Music, questa giovane promessa, forse non più giovanissima, promessa di Tokyo Videotape Music.

20.03, continuiamo, belli rilassati e paciosi, con un po' di musichetta tranquilla per decidere se sono meglio le zucchine o la melanzana nella torta salata stasera. Così rimaniamo focus sui fornelli e non ci distraiamo troppo.

suoni elettronici che furono belli crudi. Con questa disco un po' funk, un po' italo, che picchia parecchio. Siamo in compagnia di Midnight Runners.

da questo nuovo lavoro, questo singolo di un disco che uscirà a settembre di Akhenagaze per Darker Than Wax. Roots Magic, il nome del disco, il nome di questo brano.

palle, state ascoltando Radio Blackout. Ma veramente? State ascoltando Radio Blackout? Ma perché state ascoltando Radio Blackout?

from CBGB, a very Merry Christmas and a Happy New Year to all.

Femme tutte! Siamo la squadra merda! M-R-D-A-M-E-D-A! Missione! Estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

0: buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Tratto dalla serie podcast Tetralogia della polvere da sparo, proiezioni di Sisigia. Parole estratte da La morte nell'anima di Jean-Paul Sartre.

accecava, aveva le mani rosse fino ai polsi, si sfregava gli occhi e mescolava il sangue delle mani a quello del viso, ma non era il suo sangue. Chez Sérieux era seduto sul parapetto del lato sud, senza testa, un gorgoglio di sangue e bolle d'aria gli usciva dal collo. Non voglio, disse Binet, non voglio. Si alzò di scatto, corse accanto a Chez Sérieux, lo colpì in pieno petto col calcio del fucile. Chez Sérieux oscillò e si inclinò dall'altra parte del parapetto. Senza emozione, Mathieu lo vide cadere.

usciva dal caos di legno spezzato e di ardesi in frantumi. Lo tirò a sé, il fucile ramiscito di sangue, ma carico. Binet! Gridò Mathieu, nessuno gli rispose.

10 minuti.

私たちみたい。

la faccia da mostra, perché i servizi arruolano la gente che la faccia da mostra. I servizi si arruolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Jeunet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: Via Passo Buole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

The drone of the germ-laden housefly is a common sound.

0: 16:33. Buona domenica a tutte e tutti quelli che ci stanno ascoltando. Ringraziamo tantissimo Abdel per averci di Assadaka per averci concesso questo spazio. Siamo qui io, Andrea di Frittura Mista e Chiara di Arraga. Ciao.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Per appunto darvi un aggiornamento sulla mobilitazione che sta avvenendo in questo momento, già iniziata a Saluzzo, di cittadine e braccianti contro lo sfruttamento lavorativo. Il corteo era stato chiamato per le ore 15, ci hanno detto che è partito circa una mezz'oretta fa, è già bello carico di persone e di entusiasmo. Adesso lasciamo ancora un po' di musica, approntiamo le nostre dirette, collegamenti e approfondimenti e ci sentiamo tra pochissimo.

Eccoci ancora qui in diretta, la manifestazione che è partita quest'oggi parte con delle richieste molto chiare e soprattutto da una situazione che è di fatto stagnante da decenni, potremmo dire, sempre uguale, gli stessi problemi che non trovano mai soluzioni adatte, in particolar modo direi una delle principali, quella della questione abitativa, per chi appunto arriva da tutto il mondo e viene a fare delle stagioni appunto di raccolta qui nelle campagne piemontesi. E appunto una questione che ne abbiamo parlato tra l'altro anche in trasmissione martedì scorso, oltre a essere un problema del saluzzese, dove andremo a approfondire quest'oggi, anche in generale in tutta la zona appunto del Piemonte, anche dell'Albese, insomma.

0: insomma, sembra che questa piaga continui a esserci, quella di appartamenti e soluzioni abitative temporanee, finanziate in dei momenti e poi appunto definanziate in altri. Di fatto le persone rimangono senza casa e devono la Caritas o altre istituzioni del genere devono farsi il carico di tutto questo problema.
1: Giusto per dare un piccolo quadro storico e geografico a chi ci ascolta e non ha magari ben chiaro dove si trova la manifestazione di oggi, parliamo di Saluzzo, una cittadina che è il capoluogo del distretto del cibo e della frutta nella regione Piemonte, della provincia di Cuneo, una delle più grandi province d'Italia e anche una provincia molto intensamente coltivata, soprattutto con frutteti. Questo significa che per la stagione di raccolta, che inizia diciamo a inizio estate e va avanti fino quasi a novembre, sono necessari migliaia di lavoratori e lavoratrici stagionali che appunto vengono impiegate per la raccolta, lo smistamento e il confezionamento della frutta. Anche nel saluzzese, come ovunque in Italia, il capitalismo agrario è cresciuto grazie allo sfruttamento di lavoratori e di lavoratrici immigrate. Ovviamente la storia risale già agli inizi del Novecento, quando essere sfruttati e sfruttate erano i montanari stagionali, poi a partire dagli anni 70 la manodopera proveniente dal sud Italia e poi da altri paesi. Tra gli anni 80 e 90 principalmente erano marocchini ed albanesi, persone originarie dall'est Europa, e poi dalla seconda metà degli anni 2000 con diciamo le grandi ondate migratorie, soprattutto dopo il 2011, provenienti dal Nord Africa, i lavoratori stagionali più impiegati nella zona sono principalmente subsahariani. Dal 2009 ad oggi le persone subsahariane che si recano ogni anno nel saluzzese per cercare lavoro si ritrovano ad affrontare sempre gli stessi problemi, che sono cambiati in alcuni sensi migliorati, perché ci sono state delle lotte che magari poi dopo approfondiremo anche grazie al collegamento con chi è oggi in strada. In alcuni casi però sono anche sicuramente stagnate o rimaste sempre uguali. Il problema della casa, come si faceva accenno prima, è sicuramente il più grande, perché si tratta di una zona, come tra l'altro ovunque in Italia, dove le istituzioni e gli imprenditori e le organizzazioni dei produttori si sono sempre rifiutati di rispondere direttamente alle richieste di alloggi reali e non container e non tende e non accampamenti improvvisati che potessero anche fornire tutte le tutele necessarie, per esempio per rinnovare il permesso di soggiorno o per avere appunto dei contratti stabili. Ecco che quindi dal 2009, dal 2010 ad oggi accampamenti informali di persone, prima alla stazione, poi in varie parti della città di Saluzzo, infine negli ultimi anni al Parco Gullino, sono diventati un po' i posti dove le persone, i lavoratori braccianti riescono a stare. Non realmente riescono a stare, perché poi vengono praticamente molestati giorno e notte dalla polizia municipale, così come dalle forze dell'ordine, che cercano in ogni modo di dissuadere la loro presenza e di dissuadere anche diciamo la formazione, la creazione di legami di solidarietà con chi cerca invece di supportare le loro rivendicazioni. Per fortuna le lotte non si sono mai fermate e hanno scosso in questi anni la tranquillità di questa piccola cittadina piemontese, e oggi andiamo proprio a parlare di questo, delle lotte.
0: E proprio rispetto alle lotte, torniamo sull'attualità stringentissima. Ci arrivano qui al 346-673-263, il numero mobile qui in regia radio, delle foto appunto dal corteo in svolgimento. un bel nutrito numero di persone che sta attraversando le strade di Saluzzo con questi striscioni che recitano: di sfruttamento si muore, casa, lavoro, dignità, documenti, nessuna persona è illegale neanche quando lo dice una legge. E appunto, oltre al quadro generale di rivendicazioni e la situazione appunto appena descritta da Chiara, il gruppo, cioè una delle varie organizzazioni che ha lanciato quest'oggi il corteo, scende in strada anche mettendo il focus su una vicenda che è successa pochissimo fa. Vi vado a leggere brevemente appunto questa parte di comunicato. Per la quarta volta in una stagione agricola le strade e le campagne saluzzesi si sporcano di sangue. In 30 anni nei quali questo comparto agricolo si regge principalmente su lavoratori che si spostano in bici, non sono mai stati implementati sistemi di sicurezza adeguati e dignitosi. Illuminazione stradale, piste ciclabili, mezzi di trasporto. Al contrario di quanto dicono i sindaci e le istituzioni locali, quando muore un lavoratore all'interno di questo sistema non è mai una questione di fatalità o di caso, tantomeno dipende dalla conoscenza delle regole della strada, come dichiara il sindaco di Lagnasco. Ogni stagione agricola miete delle vittime in chi lavora da nord a sud Italia, senza contare tutte quelle persone che l'Italia non riescono a raggiungerla. Questo appunto era un altro motivo per vedersi quest'oggi in piazza a Saluzzo, e direi che dopo questa ci iniziamo a mettere in collegamento con i prossimi ospiti.

0: Eccoci qui, sono le 16:46 e siamo in collegamento con Fabio. Ci senti da Saluzzo?
1: Sì, ciao a tutti, ciao a tutte.
0: Grazie mille per la tua disponibilità. Allora, raccontaci un po', noi abbiamo fatto un po' un quadro generale di quali sono le questioni sempre sul piatto dei braccianti e di chi solidarizza con loro, e raccontaci un po' come sta andando questa piazza oggi a livello di partecipazione e interazione anche con le persone della città, qual è il polso un po' della situazione?
1: Sì, allora, proprio adesso stiamo entrando dentro la città di Saluzzo, dentro il centro, e è appena partito appunto un coro dal microfono che chiede le piste ciclabili, perché le ultime morti sono proprio di persone investite lungo le statali, queste statali infernali dove le macchine vanno molto veloci e dove passano tantissimi lavoratori in bicicletta. Quindi la manifestazione è soprattutto dedicata a questo, ma è anche il risultato di mesi di assemblee, di incontri, di costruzione di legami con i lavoratori. Adesso siamo in un periodo di bassa stagione, tanti lavoratori, parlo al maschile perché purtroppo con le lavoratrici c'è davvero tantissimo lavoro ancora da fare nel sapere dove sono, cosa fanno, perché davvero sono ancora più invisibilizzate, quindi per questo parlo al maschile. E parliamo però di mesi di assemblee sul tema soprattutto della casa, e insomma una sorta di guida e di direzione che si sta tracciando assieme ai lavoratori. E quindi sì, arriviamo da tante assemblee la domenica, e un gruppo solido, tante persone che si stanno già organizzando per scendere, ma c'è una partecipazione dei lavoratori davvero molto molto alta, e molto molto più di quanto ci potevamo aspettare, e questo sì, ci dice tanto.
2: Certo, del resto le strade di Saluzzo sono state riempite di lavoratori, di solidali in tante altre occasioni, anche proprio in reazione a delle morte tragiche. Io ricordo personalmente quella del 4 agosto 2022, quando in reazione alla morte di Moussa Dembélé, che era morto appunto nelle campagne di Revello, i suoi compagni, i suoi amici si organizzarono in un corteo auto-organizzato che si spinse fino al comune di Saluzzo. E insomma, ora rivedere di nuovo centinaia di persone in strada, di nuovo purtroppo per ricordare delle morti, però allo stesso tempo dà la forza di non restare in silenzio di fronte a quello che possono essere poi narrati come degli incidenti in bicicletta, degli incidenti fatali nella casa del datore di lavoro, come è successo a un lavoratore di cui voi avete riportato la storia, e Basset Dudans, no? Se non sbaglio, che di cui voi avete raccontato dalla pagina di Raccolti Resistenti, morto appunto a casa del datore di lavoro dove viveva lui. Quindi sono delle morti che si portano dietro delle storie di sfruttamento e di marginalizzazione, alla quale però le persone stanno reagendo con grande forza. Quindi questo sicuramente è bello. E ci volete raccontare anche qualcos'altro delle altre voci che si stanno esprimendo in piazza? Quali sono le altre rivendicazioni o le altre problematiche che vengono evidenziate da chi è oggi in strada?
1: Sì. Sicuramente oggi si parlerà di soprattutto casa, lavoro e documenti. Sono nulla di nuovo, però come sempre ciò che permette alle persone di vivere e ciò che è talmente legato, intricato, per cui anche solo la mancanza della stabilità a livello di documenti o di lavoro o di altro crea davvero enormi difficoltà. Quindi portiamo anche tutto il lavoro e i ragionamenti che abbiamo fatto assieme ai lavoratori, e nel cercare di costruire una rete anche a livello nazionale assieme a, ad altre persone che si organizzano nel Sud Italia, e dove ovviamente molti lavoratori fanno la scuola tra, tra qua e non solo, e Rosarno, San Ferdinando, Borgo Mezzanone, eccetera eccetera, e si parlerà di lavoro a brevissimo. In realtà dovrei fare un intervento proprio parlando di lavoro, quindi temo che non sarà lunga questa chiamata, a meno che non riesca a passarvi a qualcun altro, però però sì, oggi è importante soprattutto entrare, uscire da, dal parco dove ci siamo organizzati per tanti mesi assieme e entrare in città, perché sì, c'è anche bisogno insomma di farsi vedere, farsi sentire, perché ovviamente non è solo il comune di Saluzzo il problema, stiamo parlando di un protocollo guidato dalla prefettura che vede tantissimi comuni. Dobbiamo iniziare a parlare anche di più, no, delle relazioni di potere che rendono possibile questo sistema di morte, e sono ormai note anche le dichiarazioni del sindaco di Lagnasco, che lamentava il fatto che questo lavoratore avesse fatto delle manovre sbagliate per quello fosse stato investito. Ecco, il sindaco di Lagnasco è anche il presidente del distretto della Frutta, che lega insieme un sacco di comuni e aziende del territorio, a cui vanno a lavorare circa 7.000 lavoratori dei 10.000 che arrivano in questo territorio. Quindi il comune di Saluzzo è una cosa, è sicuramente un epicentro, ma c'è davvero tanto da scavare.
2: Grazie, infatti stai tirando fuori un tema molto importante che andrebbe anche approfondito. Poi se ci vuoi passare qualcun altro ben volentieri continuiamo a parlarne, però sicuramente il tema del lavoro non si può soltanto ridurre a una questione di caporalato, a una questione appunto di singoli imprenditori che sfruttano, ma si tratta proprio di un sistema strutturalmente fatto in un modo in cui le OP, le grandi organizzazioni dei produttori e i sindacati dei produttori, Confagricoltura e Coldiretti, sono direttamente responsabili sia per appunto le buste paga dei lavoratori. Le persone sono anni che lamentano il fatto di lavorare, se non in nero, anche con buste paga dove ci sono due o tre giornate segnate, così come anche i contributi che ricevono per l'alloggio e per il trasporto, e che poi non vengono realmente spesi per dare delle soluzioni reali, abitative ai lavoratori. E quindi assolutamente fai bene a ricordare quali sono le responsabilità reali delle organizzazioni di produttori. E quali sono per adesso le reazioni che ci sono state in questa stagione di mobilitazioni da parte delle istituzioni, se ci sono state?
1: Scusa, le reazioni di? Non ho sentito bene.
2: Le reazioni delle istituzioni, dei comuni, dei sindaci o appunto anche appunto dei padroni, se ci sono state, ecco perché.
1: Ma no, allora, sì, quando si tratta di morti sulla strada, i giornali se ne devono fare una ragione e devono rendere pubblica la notizia. La morte di Banse Bassedu, che invece è avvenuta appunto in casa, come ricordavi tu, non è uscita nessuna notizia, quindi se non avessimo scoperto noi, grazie ai legami che abbiamo costruito con i lavoratori, non sarebbe uscita questa notizia, quindi non sappiamo neanche quante altri morti noi non siamo a conoscenza, la comunità non è a conoscenza. Ti passo una compagna perché sì, adesso dovrei fare un intervento.
2: Ottimo, grazie mille.
3: Pronto?
2: Ciao, sei in diretta. Ciao. Su Radio Blackout, benvenuta.
3: Ciao a tutti e tutte.
2: Ciao, stavamo ragionando appunto prima insieme al compagno di quali siano le responsabilità dello sfruttamento sistemico nel saluzzese, e anche quali sono poi le connessioni ad altre situazioni uguali e simili in tutta Italia. Lui prima stava citando Rosarno, sappiamo che molti lavoratori che arrivano per la stagione nel saluzzese poi partono e vanno a fare la stagione invernale invece dei mandarini, delle arance nella piana di Gioia Tauro oppure insomma altrove in Italia. E ne approfitto per ricordare che tra l'altro chi quest'estate si è recato a Saluzzo per fare la stagione e ha lasciato i propri averi, magari i propri documenti nella tendopoli di San Ferdinando, probabilmente non li ritroverà più, perché nel frattempo quest'estate la tendopoli di San Ferdinando è stata sgomberata per l'ennesima volta. Si perde anche il conto di quante volte quella tendopoli è stata sgomberata e poi riallestita in un giro, appunto un girone infernale di segregazione e allo stesso tempo di business fatto sulla pelle delle persone immigrate. E quindi penso che sia importante anche riportare poi questi legami territoriali anche tra le lotte, perché poi molte delle persone che oggi si ritrovano, magari in questi anni si sono ritrovati ad organizzarsi a Saluzzo, hanno portato le stesse rivendicazioni e le stesse lotte anche altrove in Italia, ed è anche importante tracciare un po' un filo storico, no? Di quelle che sono state poi le mobilitazioni che portano anche consapevolezza, forza e voglia di andare avanti.
3: Certo, noi qua da Saluzzo in realtà siamo in contatto con tantissimi lavoratori che ci hanno detto che sarebbero andati giù, e tanti che arrivavano da giù, e diciamo che un po' in tutta Italia negli ultimi 2 anni si sono attuati degli sgomberi e si è tentato il più possibile di frammentare la classe lavoratrice e di, diciamo, dividerla, sia come succede qua a Saluzzo a casa dei padroni, quindi frammentando in questo modo e lasciando tra l'altro chi lavora e che vive a casa del padrone alla completa mercé del suo datore di lavoro, senza che ci sia accesso a quello che è il contratto, a quante ore vengono chieste anche dai datori di lavoro che sono in più, e quindi a una condizione simile a quelle proprio schiaviste delle piantagioni, per cui tu sei obbligato a stare a casa del tuo padrone senza avere né altri contatti sociali, né che sindacati e altre organizzazioni possono entrare a vedere effettivamente quali sono le condizioni di queste case, o come è successo anche giù al sud, dividere la classe lavoratrice in delle accoglienze che sono organizzate dai comuni e dallo Stato, che sono accoglienze e strutture molto disciplinanti, perché c'è sempre un guardiano, c'è sempre un dipendente dello Stato che controlla chi entra e chi esce, ci sono dei cancelli, e quindi è stata un po' una tendenza in tutta Italia, da nord a sud, quella di smantellare quelli che erano gli accampamenti informali, che sicuramente non erano, diciamo, una rivendicazione politica, ma erano comunque un luogo in cui le persone potevano auto-organizzarsi, potevano incontrarsi, potevano scambiarsi delle informazioni. E infatti una cosa che abbiamo notato è che comunque qua, almeno nel territorio di Saluzzo, rispetto a quando erano presenti questi luoghi in cui comunque c'era una forte aggregazione, la risposta quando succedevano delle ingiustizie, che fossero delle morti sul lavoro, delle morti andando a lavoro, in strada, la risposta era molto più accesa, molto più organizzata. Ora invece, dopo questa frammentazione, dopo il Covid, è stato molto più difficile creare la forza collettiva per scendere in piazza, per farsi sentire. Nonostante questo, oggi ci sono tantissimi lavoratori proprio toccati sia da quello che è successo questa stagione, delle persone che hanno perso la vita, ma anche dalle condizioni proprio inaccettabili a livello di casa, di contratti e anche del processo per i documenti.
2: Certo.
3: E noi... Ah, scusa.
2: No, vai pure se vuoi dire ancora qualcosa.
3: Sì, volevo solo chiudere dicendo che noi abbiamo anche creato dei contatti con altri compagni e compagne che si organizzano sia giù nella piena di Gioia Tauro, sia a Campobello in Sicilia. E in uno degli ultimi eventi che abbiamo fatto qua al Parco Gullino di Saluzzo abbiamo dato dei contatti per cercare proprio di andare oltre la continua stagionalità e quindi precarietà a cui le persone sono costrette.
2: Assolutamente, molto, molto bello. Infatti, quello che dicevi tu, la frammentazione fatta apposta anche proprio per dividere legami, quello che poi dopo si è tramutato nel modello Saluzzo, che stanno tra l'altro cercando anche di esportare altrove. In un 30 secondi, semplicemente quello che succede anche nell'Albese, qua sempre in provincia di Cuneo, dove tra l'altro c'è stato un corteo proprio l'altro ieri, e ce ne sarà un altro il 24, sempre contro razzismo e sfruttamento insieme ai lavoratori braccianti. È un po' questo, no? Cercare di esportare un modello che prova a capitalizzare il massimo, a sfruttare al massimo i lavoratori e le lavoratrici nel periodo della stagione, per poi espellerli e non dare loro nessuna possibilità di radicarsi o integrarsi in un territorio. Quindi grazie mille di questo collegamento e di averci raccontato quello che avete portato oggi in strada a Saluzzo insieme a chi lavora in campagna. Noi rilanciamo la pagina di Raccolti Resistenti per restare aggiornati su quello che accade. E voi mandateci aggiornamenti, potete sempre scriverci al numero della radio e le compagne e compagni che verranno dopo di me magari leggeranno i messaggini. E teneteci aggiornati, ci sentiamo presto per sapere come va lì nel saluzzese e altrove.
3: Grazie
2: mille.
3: A tutte.
2: Ciao, a presto.
3: Ciao.

quando accendo il putager. Nell'aria scorgo un altro ambiente. La brace attizza il tubo, tira il forno sale e il tavolo tarlato se ne va. Sempre accendo il putager. Sai, rende il clima più accogliente. Stendo i calzini, faccio il minestrone, il tè, castagne, china calda e vin brûlé. Oh.

0: accendo il putegè. Anche l'incontro è differente. La brace attizza il tubo, tira il forno sale e il tavolo tarlato se ne va. Ha un suo stile il putegè. Antico svizzero elefante. Stendo i calzini, faccio il minestrone.
1: Benvenute e benvenuti a Putegè, il programma che non stufa sulle libere frequenze di Radio Blackout, per questa che è ufficialmente il nostro inizio di stagione. E questa è la nostra seconda stagione su Radio Blackout, anche se il programma è più longevo, è iniziato su altre radio. E ci eravamo lasciati con il gran galà di fine stagione, ovvero questo spettacolo live in cui eleggiamo i migliori ospiti, le migliori rubriche, in generale i migliori momenti della stagione, e che è andato molto bene. Ovviamente poi vi daremo anche i link per recuperare quella puntata, ma anche tutte le nostre scorse puntate che si possono ascoltare. E niente, passata la nostra meritata pausa estiva, un estivo abbastanza lungo, una pausa abbastanza prolungata, l'estate alla fine non è ancora finita, quindi poteva starci, meritata, perché poi l'abbiamo usata per pensare, per portare magari qualche novità che vedremo nel corso della stagione. E niente, noi invece, per chi non ci conoscesse, siamo Putegè, questo programma di, non lo so, attualità, intrattenimento e una rubrica via l'altra, queste cose qua. E siamo, appunto, per chi poi volesse conoscerci, in diretta a questi microfoni ogni seconda domenica del mese dalle 17 alle 18:30. Ci ho messo anch'io un po' a impararlo, ma infatti eccoci qui. E ai microfoni tendenzialmente ci siamo sempre noi, ovvero io che sono Gianni, la D è muta.
2: Io che sono Riccio. Beh, questa volta lunga introduzione.
1: Era inizio di stagione, fare.
2: E poi, come sapete, dall'anno scorso noi siamo solo delle comparse, anche se abbiamo comunque fondato il programma, ma ormai la vera protagonista è Radio Spallasol, la voce nostra della generazione Z.
1: Esatto, direttrice artistica.
3: Ma io solo le do alla generazione Z quello che vuole, non è che ho così tanti fan, so cosa vogliono.
1: No, ma infatti grazie a te, appunto, abbiamo potuto scollinare di una generazione che era principalmente millennial.
2: Esatto, poi diciamo che non sei davvero della generazione Z, per rispetto ti sei solo appropriata di questo titolo.
3: Sì, solo perché passo molto tempo con loro.
2: Molto tempo con loro e molto tempo sui social seguire le tendenze.
3: Sui social solo perché
1: se ci passi tanto tempo, comunque anche solo per osmosi ti prende qualcosa, sì, di quella generazione.
3: Perdo questi capelli bianchi, tornano.
1: Secondo me può essere, ma anche un po' nello stile di vita, non ti senti un po'...
3: Sì, ho iniziato a valutare, iniziare a partecipare in queste battaglie di aura. Infatti,
1: bravo, vedi.
3: Due sedicenni che me l'hanno proposto di fare.
1: E com'è andata?
3: In classe. No, ho dovuto dire di no, ma sono stata molto tentata.
1: Ti devi allenare forse un pochino prima,
3: perché sì.
2: Comunque noi vi diamo anche i contatti, se volete scrivere qua alla radio il numero è 346-667-3263. Invece per seguire Putegè la cosa più rapida è se andate sul nostro sito www.putegè.org, dovrebbe essere l'ultimo.
1: Sicuro org?
2: org.
1: Questi domini sono difficili.
3: Stay tuned perché potrebbe cambiare.
2: Org. E in realtà anche i podcast della scorsa stagione di questa li troverete anche su radioblackout.org. Appunto, scriveteci e se andate sul sito trovate anche i vari social, le altre cose, i vecchissimi podcast, trovate tutto, il link alla playlist con la musica che mettiamo e così via. Ma come diceva Gianni, siamo partiti carichi, ringraziamo anche appunto, siamo contenti di essere venuti dopo questo collegamento da Saluzzo, perché ci sembrava una cosa importante a cui lasciare spazio, quindi ovviamente anche lì se ci fossero aggiornamenti scriveteci. Però non andrei oltre con questa introduzione, ma partiamo con un po' di musica.
3: Mettiamo
1: anche la musica in questo programma, non parliamo solo noi.
3: Ballare.

0: E questa era Yeray Cortez, comare, sulle libere frequenze di Radio Blackout. Adesso ci stiamo organizzando per fare il primo collegamento, che sarebbe la prima rubrica che presenteremo in questo inizio di stagione. Ne abbiamo scelta una, giustamente, che ha vinto il premio come... Cosa aveva vinto? Miglior rubrica?
1: No?
0: fare gaffo. Ok. Puttagè d'oro alla miglior rubrica, ma non sappiamo se si è riusciti a collegarci.
2: Pronto?
3: Ecco Ale, ciao, ti sentiamo.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Ciao.
0: Allora ciao, l'abbiamo fatto. Okay.
3: Ce l'abbiamo fatto.
0: Eravamo qua un po' arrugginiti, ma...
3: Cambiano le tecnologie qua, Blackout, ma noi siamo riusciti.
2: Dillo a me. Come state?
3: Bene, bene. Appunto, siamo un po' impacciati con questo rientro, ma ci siamo, dai.
2: Ci sta. Io comunque sentivo che si millantava sulla vittoria della mia rubrica. Io non restituisco il premio per nessun motivo, ve lo dico.
3: Certo, no, ci mancherebbe. Meritatissimo. Anzi, certo. Te lo dobbiamo ancora consegnare di persona.
0: Esatto.
2: Quindi. Assolutamente. Allora io ho un sacco di cose da dire qua, quindi quando vuoi tu fai cadere la linea e fai partire la canzone, eh?
3: No, parti, vai pure, che abbiamo messo allora, in sottofondo anche quello che ci hai chiesto, quindi.
2: Sì, anche perché sentivo il brano prima, passare da quello a Bach è una bella botta. Immagino.
0: Ci piace così,
2: allora,
0: ci piace
2: comunque, esatto, senti, la canzone che abbiamo scelto oggi si chiama Pony e è di un artista non molto conosciuta da queste parti, che però ha un ruolo molto importante nella storia della musica, e lei si chiama Annette Peacock, classe 1941, quindi parleremo un po' di come Annette Peacock arriva a comporre Pony, ma più in generale di come arriva a comporre I Am The One, che è il suo album, diciamo, più importante, 1972, che contiene appunto la traccia è Pony. Dunque la storia inizia con un Annette 19enne, lei già era una compositrice, scriveva canzoni fin da piccola, che sposa in pratica Gary Peacock, per chi non ascolta, non mastica jazz, è il contrabbassista del trio di Keith Jarrett.
3: Ma certo, non c'era bisogno di dirlo.
2: Ah, non si sa mai, comunque lei...
3: No, hai fatto bene, perché noi non lo sapevamo, quindi...
2: A questa conoscenza, a questo matrimonio, entra proprio dalla porta principale nel cuore di quel movimento jazz d'avanguardia newyorkese, no? Degli anni 60, quella che c'aveva basi a Greenwich, dove si incontravano questi poeti, pittori, scrittori, eccetera, eccetera. E comincia anche a frequentare Millbrook, quindi la Hitchcock Estate, ovvero la tenuta di Timothy Leary, dove andavano a sperimentare l'LSD, dove andavano a sentire parlare Allen Ginsberg e Charles Mingus, che discutevano di come l'LSD possa influenzare le arti. E Annette Peacock racconterà proprio di aver fatto una sola esperienza con l'LSD in quella casa, ma di non essere mai tornata del tutto, anzi di aver visto delle cose che lei avrebbe voluto che poi entrassero nella sua musica, e vedremo che questo succederà. Nel 1966 arriva un altro amore nella sua vita, divorzia da Gary Peacock, però decide di mantenerne il cognome d'arte e sposa Paul Bley, altro personaggio chiave dell'avanguardia newyorkese di quegli anni, che poi Paul Bley diventerà anche uno dei principali interpreti della musica di Peacock. Annette è in gran parte un'autodidatta, quindi sviluppa anche una forma di canzone che lei stessa chiama free form song, quindi melodie un po' sospese, aperte, una musica in bilico tra il jazz, la canzone e l'avanguardia. Succede che un pomeriggio del 1968, se non sbaglio, arriva quel disco che ti cambia la vita, e glielo fa conoscere Don Ekman, che è un giornalista del New York Times, amico della coppia, che li va a trovare a casa per fargli ascoltare un disco che è appena uscito, che è quello che dovremmo sentire in sottofondo. Si chiama Switched on Back di Walter Carlos, anzi all'epoca già Wendy Carlos, che è una compositrice transgender, è una delle pioniere della musica elettronica, che forse associerete ad Arancia Meccanica, visto che qualche anno dopo ne ha composto la colonna sonora. Comunque Switched on Back, dove Bach viene eseguito interamente attraverso un sintetizzatore Moog. E per Annette questa cosa è una rivelazione, perché non ascolta semplicemente un nuovo suono, ma sente la possibilità di un nuovo strumento musicale. Lei dice: il primo strumento musicale in 300 anni. Quindi dice a Paul Bley: io voglio quello strumento, me lo devo procurare, e lo convince ad andare a trovare Robert Moog. colleghi, dice: guarda, visto che dobbiamo fare tutta questa cosa, noleggiamo una Station Wagon, perché all'epoca il Moog era un prototipo, quindi era molto grande, bisognava portarselo via. Dice: però dobbiamo tornare, dobbiamo convincerlo a farcelo dare per tornare indietro con lo strumento. E Annette molto semplicemente gli dice: guarda, fino adesso, dice Robert Moog, questo strumento viene usato per i jingle pubblicitari, effetti sonori, anche su Zwicky Don Bach, pur avendo un successo enorme, comunque è uno strumento che è stato utilizzato come macchina per imitare altri strumenti. Io invece voglio portarlo nella musica vera, nel jazz, nella musica d'avanguardia. Robert Moog è assolutamente convinto di questo e gli consegna questo prototipo. Però che succede? Loro lo mettono nella macchina, se lo ma non lo usano per 6 mesi. Il motivo è molto semplice: perché non ci sono manuali, nessuno sa utilizzarlo, quei pochi si tengono il segreto, diciamo, quindi non vogliono diffonderlo, e quindi loro cominciano in diversi mesi ad imparare da soli tutti quei moduli, cavi, oscillatori, eccetera eccetera. E Annette scopre qualcosa durante queste sperimentazioni che diventerà la sua firma, perché non le interessa soltanto suonarlo il sintetizzatore, ma vuole far passare la propria voce attraverso il sintetizzatore, che può trasformarla, filtrarla, deformarla, eccetera eccetera. E quindi la Peacock diventa una delle pioniere assolute del trattamento elettronico della voce. Nasce il Blay Peacock Synthesizer Show, quindi portano sul palco questo nuovo strumento. Poi nel 1971 lei si mette in proprio, esce Revenge, e l'anno successivo firma per la RCA e pubblica I Am The One. Ed è qui appunto che tutto converge: il free jazz, la canzone, il rock, l'elettronica e la psichedelia. La voce di Peacock è dolce, sensuale, un attimo dopo diventa un grido deformato dal sintetizzatore. Il disco la tratta proprio elettronicamente, sia la voce ma anche la batteria, i fiati, e per molti versi sembra arrivare proprio da un futuro che nel 1972 non esiste ancora. Ora, la storia potrebbe finire qua, però vale semplicemente dire due piccoli aneddoti.
3: Ci hai catturato fin qua, quindi aspettiamo anche con la continuazione.
2: Sarò breve. Quel futuro lo riconosce David Bowie. David Bowie si innamora di I Am The One, tanto che propone ad Annette Peacock di lavorare con lui, però Annette rifiuta perché non vuole che la sua musica, insomma, non vuole diventare una musicista al servizio della fama di qualcun altro. Però a David Bowie andrà comunque bene, visto che verrà a contatto con Mike Gerson, che proprio su quel disco di Annette Peacock suona il piano e l'organo. E per chi conosce la discografia di Bowie sa dell'importanza che Gerson ha coperto nella sua discografia. E infatti anni dopo, nella coda di Something in the Air, nell'album Awards, c'è proprio un omaggio che Bowie farà alla Peacock. Vi basterà ascoltare la canzone, la parte finale suona proprio con le atmosfere di I Am The One. E soltanto per dire che Annette Peacock poi continua a muoversi artisticamente negli anni dopo, collaborerà con Salvador Dalì, parteciperà a esperimenti con gli ologrammi, negli anni incrocia artisti più vari come Stockhausen e Robert Wyatt, continua a comporre, a fare concerti. Ora mi dispiace riassumere in due parole una carriera lunga più di 40 anni, l'ultimo concerto di cui ho documentazione è del 2017, comunque lei è viva e lotta insieme a noi, ha 86 anni. E l'ultimissima curiosità, se conoscete il brano di Red Hot Chili Peppers, Apache Rose Peacock, è dedicato proprio alla figlia di Annette Peacock, che è nata dall'altro a Roma.
3: Ah, sì,
2: Io direi che ho chiacchierato tanto.
3: Non abbiamo detto che tu eri l'ostetrico del...
2: Io ero l'ostetrico, pensa, di Anna. Io nasco ostetrico, tra l'altro. Sì, proprio con formazione. Senti, il brano è un po' lunghetto perché i due brani più importanti sono I Am The One e Pony. Sono 6 minuti e passa, però è concentrata un po' tutto quello che abbiamo detto, e insomma.
3: Sì, sì, poi noi siamo famosi per tranciare le canzoni, ma per rispetto in questo caso non lo faremo, perché sappiamo che invece.
2: Perché alla fine lei esplode, si mette lì con i sintetizzatori, si comincia a girare tutte le manopoline possibili.
3: No, poi infatti l'abbiamo detto, cioè ti abbiamo presentato come vincitore del Footage d'Oro, che sì, ovviamente è il titolo più importante.
0: Perché ci sembrava di non dover aggiungere.
3: Però ricordiamo anche che Ale è uno dei due autori di Notte Cose Città su Radio Onda Rossa, sempre il martedì
2: da quest'anno alle 18:30.
3: Esatto, da quest'anno alle 18:30. Quindi
2: avevamo fame alle 8 e quindi abbiamo anticipato, così possiamo mangiare in orari
0: decenti. Forse nella fretta non abbiamo neanche detto che questa è Raccontami una canzone, questa rubrica in cui approfondiamo appunto una canzone in particolare che abbiamo subappaltato ad Ale, perché ovviamente molto
3: perché
0: più bravo
3: meglio
0: di noi sicuramente.
3: E poi lui è loro sono
2: io, vi mando, tutto per mail.
3: Bene, e poi appunto Notte Cose Città è famosa perché lascia le canzoni integralmente in qualunque caso, quindi per rispetto lo faremo anche noi, per rispetto vostro e di Annette Peacock ovviamente.
0: Vai, ci abbiamo più tempo per chiamare
2: ragazzi,
0: i prossimi.
2: Ragazze, allora grazie intanto per avermi chiamato, spero di risentirvi in una prossima puntata.
3: Va bene, dipende dalla lunghezza della canzone che sceglierai.
2: No, la prossima volta facciamo un pezzo Motown, un 45 giri da 2 minuti e mezzo, dai, così almeno bilanciamo.
0: Poi va bene. Vuole raccogliere la sfida, non credo che nessuno abbia mai vinto il Puttegè d'Oro alla miglior rubrica per 2 anni di fila, quindi,
3: esatto, quindi
2: ma va,
0: hai questa ulteriore
2: questo
0: sfida.
2: È l'anno dei record,
3: Dai, grazie Ale, ciao.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Blackout, alla prossima.
3: Ciao,
0: grazie.
1: Ciao.
2: Ciao.

4, 3, 2, 1, ecco, è finita. Abbiamo messo per intero una canzone di 6 minuti qui a Putagel. Ringraziando appunto Ale di Note Cose Città, che fa dei raccontami una canzone incredibili, quindi grazie ancora. E neanche se facessi una canzone io, la componessi io, ne saprei parlare per

0: studio.
1: I nostri
0: grazie.
1: Fedelissimi.
2: E infatti anche loro dobbiamo ringraziare, sono stati i grandi vincitori del Puttage d'Oro a miglior... cosa era già?
1: Miglior pubblico vinto? In studio.
2: Esatto. Beh, sì, sì. Prestigiosissimo.
1: Beh, allora abbiamo detto raccontami una canzone vincitrice del Puttage d'Oro l'anno scorso. Quindi la rubrica più apprezzata dell'anno, ma passiamo invece a una delle rubriche che meno apprezzate.
2: Dai, non ricordatemi anche che quest'anno non ho vinto un Puttage d'Oro, è stata un'estate molto triste. Guardavo le foto del Puttage d'Oro degli altri, vabbè. Quindi...
0: ma dai, con tutti i Puttage d'Oro
1: vabbè,
0: che
1: non
0: hai
1: puoi
0: in
1: premiarti
0: casa,
1: poi adesso.
2: Devo dire che una parete, metà sono solo Puttage d'Oro.
0: Poi entrando a far parte appunto ufficialmente della redazione, non è che puoi assegnarti.
2: Esatto. Ci sono cose positive, altre negative.
1: Tra l'altro possiamo raccontare questo piccolo aneddoto che alla serata ai Giardini Reali brucia ancora per Gaza. Sì. Radio Sol si sta a raccontare la curiosità a caso del delfino al chitarrista dei Kina.
2: Sì, che la vuole recuperare, non mi ricordo che puntata era, ma era la storia del delfino Peter. Se
1: Puttage,
2: lo vogliono, esatto,
1: sul nostro sito lo trovate.
0: Bene, bene.
1: Beh, non, ma... tra l'altro gli abbiamo consegnato il Puttage d'Oro, certo, di 4 certo. anni
2: ma
1: fa.
2: Ma quindi... ha anche apprezzato la storia, sì, mi sì. sembra. Quindi...
0: ma è una cosa che usi così per rompere il ghiaccio.
2: Che non lo aspettavo, quindi è venuto in mente, secondo me, quella curiosità a caso che meritava un Puttage d'Oro, okay, era quella, okay. Quindi no, la dovevo giocare così.
0: Ci sta.
1: Vai, invece oggi curiosità a caso torna con...
2: con i Teletubbies.
0: Ah.
2: Allora, perché no, questo così aggancio, e ringraziamo anche i migliori ascoltatori che hanno vinto il Puttage d'Oro quest'anno. Vi ricordate chi sono?
1: Sì, sì, Yuri.
2: Esatto, approfittiamo anche che Yuri, facciamo gli auguri a Yuri, il vincitore di un Puttage più giovane.
1: Possiamo fare però
0: il secondo.
2: No, volevo dire che io, triste di non aver vinto un Puttage, ho passato l'estate a lavorare e ho anche chiesto a Frey, sì, padre, un consiglio sul primo, la prima curiosità a caso. Quindi lui ha approvato questa curiosità, ha detto vai, puoi iniziare. Quindi vedete, qua c'è comunque molto lavoro anche
0: quindi
2: con i nostri ascoltatori.
0: Con l'approvazione di, esatto, Frey, perfetto.
2: Allora, voi vi ricordate i Teletubbies? Li avete mai guardato?
0: Beh sì, cioè
1: guardati.
0: Non mi ricordo da piccolo,
1: però
0: ovviamente.
1: Però me li ricordo.
0: Però sì, so come sono fatti, cioè, cosa fanno, come si vestono.
1: Che erano più per voi della generazione Z.
2: Esatto, erano molto della generazione Z. Infatti per, sì, quelli un po' più grandi, sono diventati famosi all'inizio del 2000. Quindi
0: allora
2: eravamo
0: li ho
2: già
0: visti
2: un po'
0: solo
2: grandi.
0: Da...
2: però pensate, non l'avete mai guardato, ma tutti sanno chi sono perché è stato un fenomeno mondiale.
1: Inquietante.
2: E appunto, perché... un fenomeno mondiale inquietante, perché sono state sempre circondate di un po' di polemiche, da teorie complottiste, da che rappresentano un futuro distopico, cose che ho letto su internet veramente inquietanti, e a quelle magari un po' già veramente queste sono successe, hanno cancellato per esempio una puntata perché faceva troppa paura ai bambini. E io vi giuro, ho guardato quel pezzo, era di notte e faceva paura.
1: E questo, beh, adesso ha 35 anni.
2: Esatto, esatto. Quindi
0: poi,
2: immaginate, con 3 anni,
0: come tutte le grandi opere d'arte, comunque più interpretazioni, più stati d'animo.
2: Infatti parlano bambini che urlavano, che piangevano, puntata. Beh, anche ovviamente questo c'entra con gli americani, hanno accusato a Tinky Winky, non so se vi ricordate chi era, il fratello più grande di tutti, quello viola.
0: Questo è già troppo.
2: Perché aveva una borsa rossa, quindi lo hanno accusato di omosessuale e che poteva influenzare i bambini.
1: Rosa.
0: Aveva una borsa rosa.
2: Non so con quante S questa borsa, ma rosa o rosa pink. Quindi la gente
0: accusato,
2: non piaceva.
0: Accusato proprio.
2: Accusato. ma la migliore di tutte... mm-hmm. È successa in Islanda nel 2012, mentre una puntata dei Teletubbies nel canale islandese Stu, ha una dieresi che non saprei come si pronuncia, c'è stato un errore tecnico. Allora vi dico, in Islanda non doppiano le serie.
1: Islanda.
2: Ah sì? Cioè, scusate.
1: Non volevo interromperti.
2: No. Beh, dovrei dire, comunque per questo programma mi sono anche certificata con un C1 di italiano, se mancava dirlo.
0: Proprio per trasmettere i nostri microfoni, perfetto.
2: Esatto. Comunque, scusate, probabilmente continuo a dire Islandia.
0: No, ma...
2: comunque, c'è

0: stato un errore tecnico e vi dico, in Islanda non si doppiano le serie TV nei film, hanno i sottotitoli, tranne i cartoni per i bambini. Solo che i Teletubbies, se lo guardate, veramente non è che parlano, ripetono le cose, no? E quindi questo errore tecnico è stato decaricare dei sottotitoli che non erano proprio quelli. Erano i sottotitoli della serie Lo Soprano.
1: Ah, ma bello.
0: Soprattutto, proprio concreto, della famosa puntata con la scena dell'intervento a Christopher Moltisanti, cioè, quindi con frasi di dipendenze da droghe e drammi familiari e la morte accidentale del cane di Adriana.
1: Quindi, magari dicono davvero quello, era nei loro versi.
0: Sì, sempre con questa teoria. Quindi se cercate trovate proprio gli screenshot con questa scena della simpatica Lala, che era quella gialla, che parla col piccolo Po, quello rosso, e lui povero sdraiato sul letto coperto, e lei che le dice: so che eri strafatto alla veglia funebre di mia suocera. E anche sempre Lala Po, ma questa volta con un tipo un bavalino, stavano mangiando, che le dice: hai ucciso il cane? Perché l'hai fatto? E una risposta: si è messo sopra di lei mentre era ubriaco.
2: Quindi
0: anche
2: già...
0: sempre conversazioni fra Lala e Po, e lei le dice: non sei niente altro che un disastro come uomo.
1: Io così lo guarderei.
2: Infatti già era inquietante la versione
0: ovviamente
2: normale.
0: Immaginate, beh, quando è successo questa cosa e gli screenshot sono arrivati su Instagram, TikTok, c'è stato proprio un tormentone virale con il soprannome Tony Tubbies o Tab Sopranos.
1: Okay. Sì, no, non male, non male. Io me la guarderei una puntata così dei Teletubbies.
0: Sì, beh, magari i cartoni in Islanda sono così.
2: beh, si può recuperare questa versione.
0: Sì.
2: Ah, bene, bene.
0: Sì, sì. Allora, mi sa che qualcuno l'aveva registrato. Gli screenshot ci sono, quelli li ho trovati, però mi dispiace dire, ma non ho TikTok, quindi non
2: sei veramente della Gen Z.
0: No.
2: Bene, grazie Radio Spallasol. Ogni volta che parli di curiosità a casa noi abbiamo un po' paura, ma comunque bella.
0: È passato, dai.
2: Allora noi abbiamo citato prima Alex, che è un nostro carissimo amico, nonché uno dei più grandi ascoltatori della storia di Puttagè, e volevamo anche, ci ha segnalato qualche tempo fa che un rapper colombiano che si chiamava Casinadie è morto tragicamente a Bruxelles, lui appunto, loro si conoscevano, quindi abbiamo pensato che sarebbe stato bello fare un omaggio a questo rapper, e usando anche proprio le parole di Alex, che dice: faceva del gran bel rap, uno vero, uno di Bosa della periferia di Bogotà, un biccio raro impegnato dal lato giusto della barricata.

0: Footage è il programma che non stufa qua sulle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo in diretta qua come ogni seconda domenica del mese, a partire ovviamente da oggi dopo la pausa estiva, e abbiamo un po' di questo era il nostro omaggio a Casinadi, certo. E quindi ringraziamo anche Alex che ci ha fatto conoscere questo rapper, purtroppo in queste circostanze tragiche, ma la sua musica appunto continua a vivere, come se cercate anche i suoi video, è pieno di gente che lo ricorda con affetto, quindi siamo contenti di avergli reso omaggio qua su RBO.
1: Esatto, abbiamo anche altri ascoltatori del zoccolo duro di Footage, ci ascoltano anche da Bologna, Frey e Silvia. Qua a Bologna ci si sta facendo una sola domanda, ci scrivono mentre siamo in onda: Riccio, quando carichi il podcast?
0: Prima finiamo la puntata e poi...
1: Frey ci dice questa settimana è ancora in congedo, quindi avrà tempo per ascoltare.
0: Bene, bene, allora domani cercherò di farlo. E poi...
2: Salutiamo invece anche a Silvia...
0: Visto che hai citato l'Islanda.
2: Esatto, e ci ricorda quel momento, scusate, lo farò molto male, ma è lontano a Padova, è vicino all'Islandia. Non era più o meno, e mi sembra sempre
1: messicano.
2: Vicino
1: a Padova all'Islanda. Sì, sì, no, almeno si capisce che stai parlando proprio dell'Islanda.
2: Sì. Comunque salutiamo Silvia, grazie per ricordarci questo momento.
0: Bene, allora, dopo questa parentesi sui Teletubbies, volevamo dimostrare che Putagè fa anche delle cose serie.
1: E sì, tra l'altro presentato così, intrattenimento, attualità.
0: Esatto, un
1: dobbiamo
0: po' di,
1: lanciarci.
0: Un po' di tutto. No, perché in realtà noi da quest'estate, anzi da quasi diciamo qualche anno, ma quest'estate in particolare avevamo deciso di farlo, volevamo fare un approfondimento su un tema molto assurdo che riguarda la Spagna, che sono le imprese di sgomberi e sfratti, diciamo vicine al neofascismo, un fenomeno assurdo che c'è in Spagna. In Italia è poco conosciuto, quindi ci piaceva denunciare un po' l'esistenza di questa cosa. E combinazione, mentre preparavamo la puntata, è poi scoppiata tutto questo...
2: Sì, questo nuovo movimento per la vivienda.
0: Esatto, per il diritto alla casa.
2: Sì, infatti è stato... Dovevamo pensato già quest'estate di parlare di questa cosa e ci siamo trovati a settembre con tutte queste notizie, quindi anche magari più senso ricordare che accanto a questo problema molto difficile della vivienda c'è anche questo problema degli sfratti.
0: Esatto.
2: Anche illegalmente.
0: Esatto, quindi volevamo approfondire due temi diversi, uno è proprio questo di cui parlavo e l'altro invece poi lo vedremo successivamente, di una storia invece che riguarda la Siviglia e di invece anche la resistenza a questi sfratti, a questi tentativi di fare diventare impossibile la vita alle persone. E per parlare di questo tema abbiamo intervistato quindi una giornalista che si chiama Laura Glaup e le abbiamo chiesto quindi di presentarci un po' come prima cosa
2: spiegarci soprattutto che cosa sono queste aziende di sfratti e da dove vengono, e un po' per avere una immagine generale di cosa sono.
3: Sí, es verdad que cuando yo empecé a investigar en las empresas de desocupación me di cuenta que es un fenómeno muy nacional, muy español.
4: Sí, è vero che quando ho iniziato a indagare sulle imprese di sgombero mi sono resa conto che è un fenomeno molto nazionale, molto spagnolo. In Spagna hanno goduto anche di molta pubblicità, di programmi televisivi, trasmissione del mattino, perché c'è molta violenza nella seduzione di questo tipo di attività. L'obiettivo finale di un'impresa di sgombero consiste nello svuotare un appartamento, una casa o addirittura un intero edificio. Possono essere assunti, ad esempio, dal padrone di casa o da chi gestisce l'edificio. Può darsi che gli inquilini stiano pagando l'affitto oppure no.
3: E l'obiettivo finale è esecutare un desahucio fuori dei marchi legali.
4: L'obiettivo finale è seguire uno sfratto al di fuori dei quadri legali. Generalmente, quando in Spagna c'è un inquilino che non paga l'affitto si avvia un processo di sfratto. C'è un giudice che, mettiamo, indaga su tutto questo procedimento, ascolta le parti e si decide chi si deve svuotare l'appartamento. Viene fissata una data e la polizia, se necessario, esegue lo sfratto.
3: Le imprese di disoccupazione lo che intentano offrire è un desahucio express.
4: Quello che cercano di offrire queste ditte di sgombere, invece, è uno sfratto express, al limite della legalità. In alcuni casi fanno quello che chiamano controllo degli accessi, cioè una volta che esci di casa non entri più.
3: A pratiche más violentas e intimidazione.
4: In altri casi ci sono imprese che ricorrono anche a pratiche e intimidazione e violenza. Lì sta il punto critico di questo tipo di imprese, fino a che punto e perché in molti casi la loro attività non viene perseguita dalla giustizia.
0: Infatti sì, sono delle cose, come diciamo, assurde che magari qua in Italia si sono meno conosciute, ma quindi sono proprio delle aziende, come spiegava la giornalista, pagate per sgomberare in modo violento
2: il più velocemente possibile
0: senza aspettare tutta la trafila legale dei posti occupati o anche semplicemente delle persone che per difficoltà non possono lasciare la casa. Quindi è appunto quello che diceva, uno sgombero express fatto con metodi anche violenti. Infatti una delle principali aziende che fa questo tipo di lavoro, appunto, che per noi è una cosa estrema, si chiama Desoccupa con la K, proprio un po' in modo per ridicolizzare le occupazioni. E si presentano proprio con un'estetica anche neonazista. E quindi noi abbiamo chiesto a Laura chi c'è dietro queste, in particolare Desoccupa, e anche come fanno a vivere, chi le paga.
3: Por ejemplo, si citamos a una de las empresas más conocidas de desocupación en España, que se llama Desoccupa.
4: Ad esempio, se citiamo una delle imprese di sgombero più conosciute in Spagna, che si chiama Desoccupa, e il cui leader proprietario si chiama Daniel Esteve, è riuscito a posizionarsi, come dicevo prima, anche grazie alla pubblicità che in un momento gli ha dato la televisione e successivamente non ha più avuto bisogno della TV. È diventato un influencer della estrema destra e ha sui social. Se guardiamo a questo caso, che è il primo caso di impresa di sgomberi accreditata, lui ha fondato questa impresa insieme a un imprenditore di cui era allenatore in palestra. Infatti, il fisico di questo tipo, di chiamiamoli imprenditori dello sgombero, è molto simile. Sono persone con un corpo molto voluminoso, molto allenato in palestra, con delle magliette nere attillate e con un'estetica molto paramilitare. C'è una parte di questa estetica che cerca di infondere paura alle loro vittime. Si è dimostrato che il giro di affari è economicamente molto redditizio. L'ultimo dato che c'è sullo stipendio, per esempio, del proprietario di Desoccupa è che guadagna di più di 100.000 euro all'anno grazie ai proprietari di appartamenti, di edifici e fondi immobiliari.
0: Esatto, quindi è una cosa assurda.
2: Sì,
0: che...
2: sì. Da qui ci sono persone che guadagnano tanti soldi alla fine con questi sfratti.
0: E come diciamo, oltre a essere legati quindi al neofascismo, all'estrema destra, si presentano anche proprio in un modo estremamente aggressivo. Il leader di questa azienda, in particolare Desoccupa, si fa vedere proprio con la sua faccia, il suo corpo sui manifesti, con dei manifesti anche molto provocatori.
2: Sì, infatti anche in questi ultimi anni con il governo di Pedro Sánchez è stato anche molto più violento e ostile nei confronti del governo.
0: Sì, ma anche verso tutte le comunità, diciamo, i movimenti. Ad esempio aveva messo, poi adesso ce lo racconterà meglio Laura, ma aveva anche affisso un manifesto di 6 metri, quelli enormi, nel centro di Madrid, con scritto abbiamo voglia di sgomberarvi tipo todos, come dire, tutti,
2: il linguaggio inclusivo.
0: Esatto, e quindi proprio con un atteggiamento estremamente violento.
2: E provocatorio.
0: Quindi abbiamo fatto anche questa domanda a Laura. su qual è il legame anche con la politica.
3: Desocupa en particular, su líder, Daniel Esteve, se ha convertido en un actor político.
4: Nel caso di Desocupa, in particolare, il suo leader Daniel Esteve è diventato un attore politico come potrebbe essere qualsiasi altro influencer della estrema destra. Molte volte si è divagato sulla possibilità che possa candidarsi alle elezioni. Anche lui gioca con questa idea. Nel 2023, durante la campagna elettorale, ha fissato un enorme manifesto nel centro di Madrid in cui ha messo la sua faccia e quella del presidente del governo, Pedro Sánchez, con uno slogan in cui gli diceva: tu in Marocco, io alla Moncloa. Perché poi dietro a tutto questo discorso c'è tantissimo razzismo, si diffonde molto razzismo, vengono additate le persone migranti. Ha un'agenda chiara allineata con la destra e con l'estrema destra, alimenta teoria di frode elettorale e ha anche cercato di spingere qualche manifestazione di piazza. Lo ha fatto per esempio nelle ultime elezioni autonomiche, sempre nel 2023, contro quella che in quel momento era la sindaca di Barcellona, Ada Colau. In alcuni momenti si è avvicinato a determinati leader di estrema destra, come il leader di un partito che si chiama Se Acabó la Fiesta, Alvise Pérez. In altri momenti è stato vicino e ha partecipato ad eventi di Vox. Si muove lì, nel mezzo, e è interessante analizzare quale sarà il suo ruolo che giocherà Daniel Esteve in vista delle prossime elezioni che sono appena state convocate.
2: Speriamo che non abbia nessun ruolo.
0: Beh, comunque sì, se cercate appunto Desocupa su Google,
2: cercate in modo incognito,
0: trovate magari anche questi manifesti. Veramente capite la violenza, che è estetica ma non solo, è proprio pratica.
2: Sì, infatti.
0: Ne parleremo anche nel prossimo intervento, in cui parliamo di Siviglia, che è legato anche a questa storia. Vorrei specificare.
2: Ah sì, per ricordare solo che è il manifesto che hanno di cui parlava Laura, che dice: tu
0: in Marocco, noi alla Moncloa. La Moncloa.
2: Moncloa è il palazzo dove abita il presidente del governo.
0: Quindi ci ha salutato anche Laura, e poi noi continuiamo dopo la canzone con invece il prossimo intervento.
3: Hola, ¿qué tal? Os mando un saludo a los oyentes de Radio Blackout y Puta Ye.

0: E rieccoci, non frequenze di Radio Blackout, questo è Putegè.
1: Oh, libere frequenze.
0: Sì, libere frequenze, sono i retaggi, di altre radio, Adesso siamo su delle belle frequenze vere. E...
2: Ridiamo. Io rido ogni volta perché aspetto il momento che succeda.
1: Sì, vabbè,
0: esatto.
1: Sì.
0: Almeno però hai detto la radio giusta.
2: Sì, questo.
0: E niente, cosa abbiamo ascoltato adesso?
1: Ti è piaciuta, no?
0: Sì, dai.
1: Erano gli Year,
2: uno
1: dei miei dischi del momento.
0: Ecco, ci sta.
1: Bene, abbiamo detto, continuiamo sul tema della Spagna, che come abbiamo spiegato abbiamo un po' involontariamente preparato prima di tutto questo grande movimento in Spagna, ma sapete, Putegè d'altronde arriva sempre prima, nel bene e nel male.
2: Metto il piede prima.
1: Parlavamo di una storia sivigliana, infatti Radio Spalla Sol, se vuoi introdurre tu.
2: Sì, la storia se qualcuno dei nostri ascoltatori e ascoltatrici è mai andato a Siviglia e ha fatto un po' un giro sui posti giusti, per dire, sicuramente avrà conosciuto Los Corralones. Parliamo dello Los Corralones della calle Castellar. È uno spazio, io ho dei bellissimi ricordi di quando ero all'università di quel posto. Adesso sono un po' d'anni che non lo frequento, ovviamente, perché sono qua, ma volevo dire, è uno spazio soprattutto dove convivono tanti artisti e dove si fanno tante altre cose per il quartiere. Ci sono altri spazi come Los Corralones che sono in questo momento a rischio di sfratto per un gran progetto che c'è in questo momento di costruire un hotel e alcune abitazioni turistiche, Airbnb.
1: Quindi, esatto, anche hotel di lusso.
2: Esatto, un hotel di lusso soprattutto in quel palazzo.
1: Quindi appunto diciamo in questo momento in Spagna in cui c'è grande polemica su questi temi, questo invece è un posto che sta resistendo in tutti i modi a questo degenero diciamo del mercato. E quindi abbiamo un collegamento dal comitato Defiende Los Corralones con Marina. Ciao Marina, benvenuta a Putegè.
3: Ciao a tutti, buonasera.
1: Allora, innanzitutto grazie che abbiamo trovato nel comitato una persona che parla italiano benissimo, quindi siamo contenti. E ti volevamo chiedere quindi innanzitutto, già Sol ha fatto un po' l'introduzione, ma se ci vuoi raccontare brevemente che cosa sono Los Corralones.
3: Sì, lei ha spiegato benissimo, diciamo che è un luogo molto particolare che appunto chi magari è stato e conosce un po' il centro storico di Siviglia probabilmente ci è passato in qualche momento. Diciamo che si tratta di uno spazio molto particolare sia dal punto di vista architettonico che culturale e artistico, no? Stiamo parlando di un complesso molto ampio, si parla di più di 5.000 metri quadri di estensione totale e che si trovano in pieno centro storico, quindi come avete detto molto interessante adesso per le speculazioni immobiliari. E la caratteristica principale che ha questo spazio è che è formato principalmente da dei cortili interni molto grandi, intorno ai quali si trovano degli edifici con degli spazi principalmente per laboratori artigianali ma anche abitazioni e altro, no? Quindi come dicevate è stato un luogo che storicamente è stato abitato da artigiani, da artisti e appunto per questa particolarità di avere una serie di spazi, di laboratori costruiti intorno a questo patio, a questo cortile interno, questo favoriva anche molto lo scambio culturale tra i diversi artigiani e artisti, no? Quindi non solo uno scambio diciamo di modi di vita ma anche uno scambio di saperi, di conoscenze che facevano di questo posto un luogo molto particolare e lo rendevano unico. Chiaramente poi nel corso degli anni erano principalmente artigiani, lavoratori di scultura per immagini processionali, anche falegnami,
1: a Siviglia ovviamente è molto forte anche questo tipo di artigianato, no?
3: Sì, diciamo che è una parte molto importante della cultura di Siviglia, quindi ci sono tanti artigiani che vivono diciamo di lavori legati a questo.
1: Dicevamo adesso il rischio è quello appunto che diventi invece un hotel di lusso, comunque che appunto la speculazione immobiliare lo distrugga totalmente.
3: Sì, allora per darvi un po' di contesto, anche precedentemente a questa offerta di vendita, allora già nel 2006 questo complesso era stato comprato da una famiglia che ha iniziato a costruirci nei cortili interni dei parcheggi. Quindi ha iniziato già a trasformare gli spazi rispetto a quello che erano prima, che erano principalmente un luogo appunto artigianale, artistico, e da lì sono già iniziate a esserci un po' di pressioni per far uscire le persone pian piano, quindi ha iniziato ad alzare i prezzi dell'affitto, a mandare le prime lettere di sfratto agli artigiani o agli abitanti del posto, arrivando anche a tralasciare e trascurare pian piano la manutenzione delle infrastrutture, portando all'abbandono degli spazi comuni, ovviamente tutto questo tentando di forzare l'uscita delle persone che ci rimanevano.
1: Certo.
3: E quindi è stato abbastanza progressivo. Come dicevate, nel 2023 poi noi siamo a conoscenza di un accordo di vendita per 12 milioni di euro per la costruzione di un hotel di lusso e 35 abitazioni. Questo accordo però sembrava essere soggetto a delle condizioni di riqualifica del suolo, perché adesso stiamo parlando di un suolo che ha ancora un utilizzo industriale a quello abitativo e ovviamente anche all'uscita delle persone che ci rimanevano, quindi questo era, l'accordo era soggetto a queste condizioni.
1: Certo, e come noi prima abbiamo fatto questo approfondimento su Desokupa e queste ditte di sfratti di estrema destra comunque che esiste in Spagna, e anche lo Scorralone sono stati attaccati in questi modi, no?
3: Sì, esatto, diciamo che a partire da questo accordo che loro hanno fatto con un'altra impresa per la vendita, per questo progetto di costruzione, vedendo che non riuscivano a far uscire tutte le persone che rimanevano, a sfrattarle, all'inizio di quest'anno è entrata, cioè hanno assunto questa impresa di Desocupaciones García, si chiama, e ovviamente da quel momento in poi lì le violenze si sono intensificate. Stiamo parlando di aziende che, come descrivevate prima, sono assunte per minacciare le persone, per farle uscire, per portarle a situazioni di disperazione tale da forzarle a uscire dalla propria casa, in questo caso non solo le persone che ci abitano, ma anche appunto artigiani e altro. Quindi le vicine che abitano ancora, le poche che abitano ancora lì, ci raccontano che da quando sono entrati loro hanno ricevuto tutto tipo di minacce, venivano perseguitate anche fuori dallo spazio, gli venivano lasciati oggetti, per esempio, per strada, non lo so, hanno iniziato anche a colpire le porte di notte, hanno tagliato le forniture, luce e acqua, che ovviamente il loro lavoro dipendeva da questo, no? E così si sono incrementate queste violenze piano piano, diventando sempre più violente. Siamo arrivate a un tentativo di entrare nella casa quest'estate. Sono entrate da un cortile interno e hanno provato a buttare fuori le persone che erano lì per la forza. Altre cose che sono accadute sono, per esempio, per farvi capire il livello di follia delle cose, c'è stato un incendio nel quadro elettrico nelle zone comuni, non sappiamo se provocato, però possiamo immaginare che cosa sia successo. Ci sono anche state delle violenze fisiche dirette, c'è stato un compagno a cui hanno fratturato il naso, insomma tutta una serie di episodi molto violenti, molto gravi, ovviamente con lo scopo dello sfratto totale di quel luogo.
2: Certo. Sì, infatti appunto volevamo anche sapere, avevamo conosciuto anche questi episodi, sono di Siviglia, ho anche visto che siete sui social, siete molto in aggiornamento continuo e ogni volta che c'è il rischio o qualsiasi cosa può succedere lanciate sempre degli avvisi. Come vi state organizzando appunto per questo, in questo momento di resistenza?
1: Sì, quali sono tutte le iniziative che state facendo?
3: Sì, allora diciamo che per loro è stato chiave, per le persone che ci abitano è stato chiave avere questo appoggio. Quest'anno, in primavera di quest'anno, si sono intensificate, diciamo che era già stata creata l'associazione assembleare che è stata creata già nel 2020 quando sono iniziati i primi episodi, però da quest'anno con l'aggravarsi di queste violenze abbiamo ricevuto molto appoggio dal quartiere, da tante persone affini, anche da altre istituzioni, quindi diciamo che grazie all'appoggio delle persone, al fatto che ogni volta che veniva chiesto del supporto, dell'aiuto, le persone ci mettevano il corpo, ci mettevano la faccia, siamo riusciti a resistere, siamo riusciti a, per ora almeno, ad essere ancora lì dentro, a mantenere la presenza nel posto. Quindi è stato tutto grazie all'organizzazione popolare, all'organizzazione del gruppo e al fatto che il quartiere ci ha completamente supportato in qualunque situazione di violenza in cui ci trovavamo.
1: Beh, allora, infatti è molto, molto bello quello che state facendo, molto importante, e quindi vi invitiamo anche qua, visto che anche questo caso in Italia magari ha avuto meno risalto ovviamente, a seguire per chi vuole rimanere aggiornato anche appunto Defiende los Corralones e Salvar los Corralones, insomma, Salvemos los Corralones. E quindi ti ringraziamo tanto e se ci sono aggiornamenti, speriamo positivi, ci risentiamo presto.
2: Grazie.
3: Assolutamente. Grazie a voi.
1: Grazie mille. E non è finita qua in realtà, perché noi abbiamo qualche anno fa intervistato un gruppo sempre andaluso, di Siviglia in particolare, si chiama Salvar Doñana, e combinazione, anche qua si è un po' incastrato
2: sempre,
1: tutto.
2: Eravamo proprio stavamo facendo questo lavoro quando è spuntato.
1: Hanno fatto uscire un nuovo singolo. Che si chiama Ska Fever, e il video parla proprio dello Scorralones. Quindi li abbiamo risentiti, visto che eravamo un po' rimasti anche in contatto, mm-hmm. Ci hanno mandato anche un saluto per ringraziare.
4: Hola, soy Roxy de Salvar Doñana y quiero mandar un abrazo gigante a toda la gente de Radio Putalle. Gracias por darnos este huequito. Hemos hecho este tema, Ska Fever, en homenaje a toda la gente que está poniendo el cuerpo y las ganas aquí en Sevilla, en Los Corralones, que es un espacio que queremos resistir y queremos recuperar, a toda la gente que está poniendo sus ganas y todo el cariño. Muchas gracias y eso, apoyo mutuo, familia.

0: Puta, già è il programma che non stufa.
1: Riascoltiamo, no, dai, dai, era no, carina. No. Grazie, Salvardoniana. A proposito, appunto, non abbiamo tradotto il messaggio, ma...
0: Sì, sì, diceva comunque grazie per parlare di questo tema e di, diciamo, appoggio mutuo. Sì. Quindi. Allora, non so se si è riusciti anche questa volta a fare il collegamento.
1: Quindi lo salutiamo subito,
0: esatto,
1: senza
0: vediamo se funziona. Cioè, vediamo se c'è Giancarlo.
2: Ciao, ciao ragazzi, ciao, ciao a tutti,
0: ciao,
2: e tutti.
0: Ecco, beh, pensavamo...
1: sentito un rullo di tamburo.
0: Esatto. infatti sì, pensavamo di avere sbagliato qualcosa, invece anche questa volta ce l'abbiamo fatta, incredibile.
2: Pazzesco.
0: E allora, beh, abbiamo iniziato con Raccontami una canzone con Ale di Note Cose Città da Radio Onda Rossa, che ha vinto il Puttage d'Oro come miglior rubrica dell'anno scorso, ma l'anno scorso abbiamo avuto anche una rubrica emergente che ha vinto il Puttage d'Oro come rubrica emergente, esatto. Ed era proprio Giancarlo Piacci con Retro Bottega. Quindi,
2: ciao, esatto. Ciao ragazzi, quest'anno andiamo all'ambito premio.
0: Esatto, vai. Entrare dalla porta principale.
2: Esatto.
1: Per ricollegarci col filo della scorsa stagione, abbiamo pensato di iniziare così con i vincitori dei Puttage d'Oro.
0: Esatto, Giancarlo lo avete conosciuto nella scorsa stagione, anche in realtà già da prima, è uno scrittore napoletano e nonché libraio, e quindi visto che ci siamo piaciuti sia i suoi libri sia, vediamo, i suoi consigli che ci sono sempre piaciuti, abbiamo pensato di fare questa rubrica in cui lui dal retro bottega del negozio ci consiglia un libro associato a una canzone. Quindi vediamo in questa stagione come partiamo.
2: Dai, allora oggi partiamo con un libro che io amo moltissimo, che si chiama La città dei ladri.
0: Io anche.
2: Un libro pazzesco di David Benioff, per intenderci, è uno scrittore, lo scrittore che ha scritto anche La 25esima ora, no? Da cui Spike Lee, esatto, ha tratto il film famoso con Edward Norton. Lui non ha scritto moltissimo, in realtà questi sono gli unici suoi due romanzi, poi ha scritto dei racconti. È famoso soprattutto per aver sceneggiature che ha fatto. Diciamo, una cosa gli fa poco onore è della sceneggiatura di Troy, però una cosa gli fa invece un sacco di onore è lo sceneggiatore del Trono di Spade, per esempio, Il problema dei tre corpi, cioè roba enorme in qualche modo. Però questo sì assolutamente. Però questo libro è veramente particolare, è un libro in cui in qualche modo l'espediente è lui che parla con suo nonno, gli chiede, lui che è nato in Unione Sovietica, come se l'era cavato durante la guerra, e il nonno gli racconta questa storia assurda durante l'assedio di Leningrado. Immaginate Leningrado, inverno 1942, un freddo che spacca le pietre, la città sotto un assedio brutale dei nazisti e la gente muore di fame, e ci sta questo ragazzo di 17 anni che si chiama Lev, che poi dovrebbe essere il nonno del protagonista, che vede cadere un aereo nemico e insieme a altri ragazzini del quartiere si precipita su questo aereo e cercava qualcosa da rubare, qualcosa da scambiare al mercato nero, no? Per la fame, per la miseria, e ruba un coltello a questo soldato tedesco ormai morto, e il problema è che tutto quello che viene raccolto è di proprietà dello Stato, e quindi lui praticamente si trova a essere rapidamente condannato, perché ha sottratto qualcosa all'Unione Sovietica. A questo punto però c'è un colpo di scena, e cioè che Lev si trova a un'opportunità, in qualche modo, all'opportunità di non essere fucilato, di non andare di fronte alla corte marziale, ma un colonnello gli fa una proposta assurda: ha una settimana per trovare una dozzina di uova, perché la figlia del colonnello si deve sposare, e fare un matrimonio senza una torta porta sfortuna. Esatto. A questo punto lui, insieme a quest'altro soldato disertore che si chiama Colia, vengono mandati oltre le linee nemiche a cercare queste uova, e di conseguenza i due partono insieme nell'assedio, poi nelle campagne dove ci sono partigiani, soldati, praticamente a cercare l'impossibile. In realtà quello che trovano in questo romanzo di avventura è l'orrore della guerra, cioè che la guerra è sempre una merda, e in realtà però la capacità di Benioff è di raccontarci tutto questo anche in qualche modo con il sorriso, cioè sempre in qualche modo con delle battute attraverso la storia di questi due personaggi che a cui i panni degli eroi stanno assolutamente stretti, è impossibile collocarli dentro l'archetipo dell'eroe. E di conseguenza la storia è anche in qualche modo geniale di per sé, si ride e si piange in qualche modo, perché c'è la fame, la paura e la morte. E che cosa resta? Un po' la domanda è questa: che cosa resta quando tutto intorno è crollato? Forse la risposta che ci dà Benioff è il rapporto, no? L'amicizia tra queste due persone così improbabili e anche così diverse, che si consolida. E il libro è veramente straordinario, è un libro che io credo dovrebbe essere venduto dietro ricetta medica, perché dà dipendenza, dà subito assuefazione, quindi andateci piano quando lo leggete.
0: Esatto, bisogna un po' centellinarlo, perché poi va via velocemente, e appunto, come dicevi tu, ha questa ironia fantastica, ma allo stesso tempo ti porta proprio dentro la storia e dentro quell'orrore che è anche difficile solo da immaginare, e quindi anche, diciamo, anche dal punto di vista della storia ci fa imparare anche delle cose che appunto magari sono da una storia da noi poco conosciuta.
2: Esattamente. Dimmi.
0: No, volevo dire, visto che appunto facciamo sempre questa associazione con una canzone.
2: Sì, la canzone che ho proposto per il brano è Alcohol dei Gogol Bordello, un gruppo che in qualche modo noi possiamo definire, anzi che loro stessi definiscono, gypsy punk, no? È un gruppo particolare che mette insieme un po' tutte quelle sonorità, un gruppo nato a New York, però che in qualche modo trae un po' l'ex Unione Sovietica, no? Tira fuori la propria sonorità principale, questo principalmente dal cantante, no? Da Uzi, il cantante. Il pezzo è particolare, perché in qualche modo forse ha anche tante cose simili con questa cosa di cui parliamo, perché la storia racconta di questo assedio che in qualche modo è quello dell'alcol, però lo fa anche con uno spirito un po' diverso, che è sempre lo spirito di questo tipo di canzoni, un gruppo che in qualche modo rivendica le proprie radici rom, dove dentro suonano autori di diversi paesi, e che racconta un po' di queste storie, sempre un po' ai margini anche un po' di chi migra e in qualche modo non riesce a trovarsi, a trovare la propria collocazione in nessuna parte del mondo.
0: Infatti non per niente questa rubrica è stata una delle più apprezzate dell'anno scorso, quindi ti ringraziamo ancora per darci nuovi spunti di letture e anche di ascolti, quindi grazie Giancarlo.
2: Grazie a voi ragazzi.
0: E ci sentiamo, sei partito forte comunque qua per il prossimo Puttaggio d'Oro.
2: Col pezzone, sì, ho giocato subito il pezzone.
0: Dai, allora grazie mille e ci vediamo anche presto, visto che passerai anche da Torino, quindi
2: sì. Inizio il prossimo mese.
0: Esatto, c'è anche la possibilità di sentirti qua a Torino, quindi ci sentiamo presto.
2: Sì, dai, ci vediamo presto.
0: Dai, ciao, grazie mille.
2: Ciao a tutti,
3: ciao.
2: Ciao.

0: Matita G, il programma che non stufa sulle libere frequenze di Radio Blackout.
1: Ah, ecco, ecco come si rientra in onda perfetta. E bene, volevi dire altro?
0: No, volevo dire che è venuta una bella prima puntata di stagione.
1: Dai, dai.
2: Vabbè, questo lasciamo che lo dicano gli altri.
0: Vabbè, ma sono soddisfatta di tutto quello che ho fatto per avere anche un puntaggio d'oro quest'anno. Già iniziato
2: no, tu
0: bene,
2: non puoi, sei
0: senso...
2: parte della redazione, te l'abbiamo già spiegato.
0: L'auto puntaggio d'oro non esiste
2: non
0: ancora.
2: Non si può, non si può.
1: Senti un po' se lo daresti a questa rubrica. Riprendiamo
2: intanto
1: un attimo.
2: Metto già Gerardo,
1: bravo,
2: Balestrieri,
1: bravo, Gerardo Balestrieri con la nostra sigla, il
0: chiudere.
1: Blues del Putagé.
2: Perché che sembra incredibile, ma siamo già in chiusura.
1: Esatto, siamo in chiusura, ma prima riprendiamo un po' le redini del nostro corso d'inglese.
2: Sì, sì, perché l'avevamo promesso nell'annuncio della puntata e quindi magari qualcuno che era lì pronto dopo l'estate si è accorto magari che viaggiando...
1: Ma c'è qualcuno che si è collegato solo per questa rubrica?
2: Scusate, prima di questo momento volevo dire che Alex ci ringrazia per la canzone del Casi e per le vostre parole, quindi che in realtà poi
0: un abbraccio
2: sono
0: per Alex.
2: Le sue
1: che
2: parole,
1: poi sono le sue parole,
2: quindi,
1: esatto.
2: Sono belle per quello.
0: Sì.
2: Dopo l'estate qualcuno si sarà accorto invece di non sapere bene l'inglese magari andando in viaggio.
0: Quindi, ti è successo a te, Riccio, questa cosa?
2: Sì, anche.
1: Magari qualcuno ha provato le frasi che abbiamo consigliato, ma magari non
2: quelle
1: ha trovato quelle giuste. Però magari avevano bisogno di queste due che vi proponiamo stasera.
2: Però non bastano, diciamo, i ricordi all'inglese alle medie per
0: no,
2: viaggiare. Vabbè, serve
0: no.
2: un corso.
0: Metti,
2: e noi facciamo questo corso. L'inglese in tre mesi senza maestro. Un libro che abbiamo trovato su una bancarella. Chi è venuto al Gran Gala di Putagé avrà visto in che stato è questo libro e che esiste, è reale, non ci inventiamo noi queste cose.
1: Non è più rilegato.
2: È un metodo però appunto un po' vecchio ma ancora efficacissimo, perché non serve studiare tanto la grammatica, basta sapere comunicare.
1: Esatto.
0: Comunque questo programma ha più di 10 anni, quindi direi che ormai è l'inglese in 10 anni.
2: No, ma tre mesi continuativi devono essere, quindi noi facciamo una puntata.
1: Una puntata, sì. Tra l'altro...
0: Farò i calcoli, allora, se siamo arrivati esatto. ai 3 mesi.
2: Però appunto anche la nostra radio Spallasol, che come avete scoperto oggi viene da Siviglia, ma ha viaggiato.
0: Non so se per l'accento
2: ha viaggiato e quindi sai quali sono le cose più, le frasi più utili da dire in giro,
0: okay,
2: per il mondo.
0: Vediamo. Beh, qua in Italia un buon posto dove mangiare, dove andare a cena e mangiare bene.
2: Vabbè, sì, quello sì, ma ci sono anche delle cose più utili. Ad esempio, questo libro, L'inglese in 3 mesi senza maestro, consiglia questa. Io credo che lei non dovrebbe andare per ritirare i gioielli che sono in sua custodia, ma per depositare $10,000 al banco.
1: Esatto, che è una cosa tipica che può succedere.
0: Non ho né tanti soldi né

0: Sì, adesso in effetti sì, c'è anche questa esigenza, ma anche proprio restiamo più sul pratico, sulle cose un po' più semplici, un po' più comuni. Ad esempio questa frase: fatemi il favore di dire al servo di suonare il campanello della cena prima di far bollire le uova, esatto, perché quello se non succede è comunque un po'... Vabbè. La vacanza viene un po'
1: sì, un po' fastidioso.
2: Se non dai l'indicazione giusta al servo,
1: non so in che Airbnb andate, ma
0: in inglese.
1: In inglese si dice: oblige me by telling the servant to ring the supper bell before boiling the eggs.
0: Esatto, sono le frasi più comuni che a tutti è capitato.
1: Sicuramente utile.
0: Bene, allora con queste chicche d'inglese noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla seconda domenica del mese di novembre.
2: 8 novembre.
0: L'8 novembre, però potete recuperare i podcast sul sito di Radio Blackout www.radioblackout.org e anche sul nostro sito www.puttage.org. Visto che non c'è solo la radio da ascoltare sempre come ci piace fare, ma ci sono anche tanti appuntamenti in questi giorni in città, anche benefit per la radio, e li ritrovate su gancio.cisti.org. Visto che sono tantissimi, non li elenchiamo tutti adesso, ma vi diamo appuntamento di gancio.cisti.org.
1: Ascoltare e supportare.
0: Ciao.
1: Ciao. Alla prossima.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

0: you're tuning in to the sounds of Radio Blackout. This is Bang Crosby. I sing Kenton necks like stiff pricks in sex. This is the sound of the MPC on Radio Blackout family. I love you, but not as much as I love me.
1: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
2: In via Passo Buole 47 a Torino.
1: Ingresso libero, ore 21, puntuali.
3: The people are the voice of the people and the voice of God. Keep on listening to Blackout Radio Station with reggae culture, reggae prophecy, especially about Lee Scratch Perry and Mad Professor and Eddie Nova Shonium. Marcus Garvey said, "Man, love Black Star Liner."
4: Team e città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.
5: Partiamo con un brano, diciamo, di riscaldamento e, insomma, lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il redattore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni vengano. Un brano che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Throbbing Gristle.
6: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
5: Throbbing

sostituzione last minute, perfino all'ultimo respiro, incursione fuori orario, fuori tempo massimo per Mattine XXL, che anticipa di 12 ore e trasmette dalle 7 alle 9 di lunedì 12 ottobre.

AMO, PM, per noi fa lo stesso, quindi siamo qua e se volete contattarci o mandarci dei messaggi, dei saluti, il numero è 346-667-3263 e noi salutiamo la dottoressa Antonomasia e appunto lasciamo in sottofondo ancora un brano da una delle poche colonne sonore che sono riuscito a prendere al volo dalla libreria, un vecchio classico, Paris, Texas. E tutta la trasmissione sarà così un po' un rispolverare vecchi classici di Mattina XXL, contando che chi ascolta la domenica pomeriggio ancora non si sia sorbito svariate volte questi solchi di vinile.

Salutiamo anche DJ Posponi, che non è qua al mio fianco e non lo sarebbe stato neanche domattina, infatti è in giro per l'Italia. Ci sta forse ascoltando in DAB, se ancora si trova nell'area del Piemonte, oppure ormai già digitalizzato su radioblackout.org. Bella anche per Putagé, che è tornata a trasmettere, l'avete ascoltata fino a pochi minuti fa qua su Radio Blackout. Ma in vista di domattina ricordiamo anche di rimanere all'ascolto e sintonizzarsi per l'informazione mattutina, bello come una prigione che brucia, e tutte le trasmissioni che accompagnano il lunedì e il ricominciare della settimana. Quindi un doppio servizio radiofonico questo, una diacronicità inaspettata. Intensa nostalgia, buon ascolto.

0: Allora, 7 e 14 minuti.
1: Oh, ninguém requebra, nem dança melhor do que tu.
0: Un po' domenica, un po' lunedì.
1: Oh, Dora, rainha do frevo e do maracatu.
0: Un po' sera, un po' mattina.
1: Ninguém requebra, nem dança melhor do que tu.
0: Siete all'ascolto di Radio Blackout, questa è un'incursione abbastanza spericolata nelle fasce più inoltrate della giornata di Matinee XXL, qua ai microfoni e ai comandi Ingegner Sollazzi. E che dire, se ve lo stavate chiedendo, il numero è sempre il 346-666-667-3263, insomma. Tanto lo sapete, lo potete leggere dal sito della radio, non c'è nessuno che effettivamente se lo trascrive appena quando lo dettiamo.

0: E allora 7:26 minuti qua su Radio Blackout. Poliziotto. Brano originale di Alberto Radius, questa versione bellissima di Tropicantesimo Crew. E questo è un Matinee XXL fuori orario, fuori fascia, fuori forma.
1: E invece sì, Gesù morire qui di venerdì per un bastardo.
0: È anche un po' un best of, un meglio di un greatest hits delle svariate trasmissioni che negli ultimi anni sono andate in onda ogni mattina del lunedì dalle 7 alle 9. Quindi per chi non ci conoscesse, mettete la sveglia i prossimi lunedì, ascoltateci, un po' di proselitismo. Ma l'importante è ascoltare tutto il tempo tutte le trasmissioni Radio Blackout.

E allora, già che siamo in tema di poliziotti e di bastardi, mettiamo un altro brano, un altro classico degli stessi anni, un po' anche stesso mood di Alberto Radius, che è appunto l'autore originale del brano che abbiamo appena ascoltato.

Allora calmiamo un po' le acque. Ci ascoltiamo un sasso nero di Porta d'Oro.

per chi dovesse aver appena acceso la radio, ricordiamo che questo non è Fino all'ultimo respiro. È un'entrata un po' a gamba tesa del lunedì mattina di Blackout. Ovvero Mattina XXL, nel qui presente Ingegner Sollazzi e nel qui assente DJ Posponi, che comunque guida con il suo spirito questa trasmissione anche a distanza.

Ricordiamo che potete mandare messaggi, Telegram, WhatsApp, Signal, SMS, eccetera, al 346-667-3263. Nel caso di Mattina XXL potete anche unirvi al gruppo Telegram nel quale mandiamo i podcast, tracklist, eccetera. Andate dei segnali di vita, delle segnalazioni, qua continuiamo ancora fino alle 21, o dovrei dire le 9 per essere più neutrale, tra mattino e sera. E se ora aspettiamo l'arrivo di No Trip for Cats, domattina, riascoltando questa registrazione, aspetteremo l'info del lunedì di Blackout.

0: Allora, già che si avvicina l'ora di cena, ci ascoltiamo Nonna Rina con l'ultimo disco, Cristina bellissima, Trasformi tutto in oro, e questo è Un vulcano per due. Buon ascolto.
1: Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô.

a 26 minuti. Otto e sei minuti.

voi stiate andando a dormire oppure vi siete appena svegliati, questo è pur sempre Radio Blackout, Mattine XXL fuori orario. Una sorpresa sicuramente gradita ai più. E qua stiamo indagando l'ampio spettro della presa male.

Così per dire un po' di nomi della musica che abbiamo ascoltato fino adesso, dall'ultima traccia menzionata, Nonna Rina, Bon Humour Provisoire, Arlette e ora Mark Hollis, questa era The Gift dall'album omonimo, come si suol dire, e andiamo ad ascoltare Irene Virgul e rimanete all'ascolto, sicuramente questo è un consiglio che mi sento di darvi. Se vi va potete mandare un messaggio al 346-667-3263. Segnalate ai controllori i sbirri in giro. Quindi un saluto a chi è all'ascolto. Presto risentirci, continuiamo fino alle 9. In questo lunedì finzionale.

occhio a non illudervi lunedì mattina, domenica sera. È tutto un lungo sogno ascoltando Radio Blackout. Sono le 8:32 minuti.

questa informazione di per sé non è così rilevante. Ma potrebbe diventarlo tra poche ore, domattina. Quindi occhio, ancora 27 minuti in compagnia di Ingegner Sollazzi, forse qualcosa di meno, decisamente qualcosa di meno. E poi largo a No Trip for Cats. E poi ancora la messa in scena e poi di nuovo Matinee XXL in reverse. Oh,

se per caso sta emergendo dentro di voi una necessità fortissima di comunicare, potete farlo al 346-667-3263.

Such a love, I'm in love. I won't shoot.

I'm on a Chicago.

finale di trasmissione piccante. 8.47 qua su Radio Blackout, questo sarà Mattina XXL domattina dalle 7 alle 9 come ogni lunedì. E chiudiamo così lasciando lo spazio a No Trip for Cats con un pezzone di Nona Hendrix. Appunto una puntata 1 ore 47 e 48 minuti di classici.

Change Your Mind, Change Your Skin. Questa è Transformation, non è Hendrix. E allora ci salutiamo qua, ci risentiamo domattina. E per chi ascolterà questa registrazione domattina, ci risentiremo lunedì prossimo, sempre dalle 7 alle 9 con Mattini XXL, Ingegner Sollazzi, DJ Posponi. Su 105 250 One Station Against the Nation, Radio Blackout.

0: State ascoltando Radio Blackout, la mia radio preferita. In FM Torino. Radio Blackout, la mia radio preferita. Ciao!
1: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
2: In via Passobuole 47 a Torino.
1: Ingresso libero, ore 21, puntuali.
3: The people, they are the voice of the people.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Jeunet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

0: Sono le 21 e 34 minuti.
1: Di domenica 11 ottobre.
0: Siete sulle libere frequenze di Radio Blackout 105 e 250.
1: Per una nuova puntata di No Trip for Cats.

0: Buonasera, buonasera a tutti e tutte, buonasera Fra.
1: Buonasera Careca, ben arrivato.
0: Sì, sì, proprio in questo momento, proprio pochi minuti fa. Direttamente da mi querida Spagna, da mi querida Madrid, e poi ne parleremo.
1: Faremo viaggi, Careca ci farà viaggiare anche in Spagna, a Madrid, da dove è appena rientrato. Noi salutiamo l'ingegner Sollazzi che con ampio anticipo, 12 ore
0: ingegnere.
1: Prima, ha sostituito Monica, dottoressa Antonomasia, questa sera.
0: Che salutiamo sempre.
1: Che salutiamo, che tornerà poi la prossima settimana. Mentre appunto questa sera No 3-4 Cats va in onda con un solito ritardo. Forse sempre siamo, ultimamente abbiamo sforato la grande.
0: Però, il nostro insomma, circa è diventato praticamente un'ora dopo.
1: Vi ricordiamo già che domani mattina dalle 7 alle 9 è stata una cosa distopica. Ha già trasmesso questa sera Mattinè XXL. Quindi domani mattina.

0: dagli afflussi turistici, il cambiamento è molto partecipato, è molto nutrito, c'è molta gente giovanissima, devo dire, e non solo, ne parleremo.
1: Ne parleremo. È stato anche qua un weekend di lotta, dicevo, ieri corteo regionale pro Palestina molto partecipato, indetto dal coordinamento cittadino Torino per Gaza. E contemporaneamente nel pomeriggio a Milano invece c'è stata la mobilitazione nazionale contro lo sviluppo incontrollato dei data center. Ci sono stati anche dei collegamenti a Black Milk nel pomeriggio di ieri. E diciamo, questa mobilitazione è stata organizzata dalla rete nazionale dei comitati Stop Data Center, e quindi c'è stata anche questa partecipazione. Mentre oggi stesso a Saluzzo, al Parco del Gullino, si è svolta una manifestazione cittadina di cittadini e di lavoratori uniti contro lo sfruttamento, soprattutto sfruttamento dei lavoratori agricoli del territorio saluzzese, diciamo.
0: Esatto, chi raccoglie la frutta, le pesche, soprattutto pesche, ma anche molte mele che vengono coltivate nel saluzzese, per cui viene impiegata della manodopera di persone extracomunitarie che molto spesso vengono, insomma, trattate non nei migliori modi, a cui vengono destinate delle abitazioni di infima qualità e, insomma, i cui diritti lavorativi non sono assolutamente rispettati. Quindi bene che ci sia una protesta.
1: E infatti la protesta aveva proprio il titolo "Se non c'è casa, che fai?", ed è stata anche occasione per ricordare e commemorare le morti di Ali e di Bass. E quindi si è scesi, insomma, a fianco, in piazza, a fianco dei lavoratori agricoli. Dopodiché c'è stata anche in questo weekend la festa al Gabrio per i suoi 32 anni.
0: C'è 32 anni di Gabrio?
1: Di resistenza, e quindi, che dire, è stato un weekend intenso.
0: Salutiamo gli amici, le amiche, gli amici del Gabrio, che sono amici di Radio Blackout sempre e comunque.
1: Noi abbiamo messo questo mentre ti aspettavamo qua, perché questa sera, diciamo già, abbiamo uno special guest.
0: Ai ospiti.
1: E quindi ospiti, continuiamo, no? Questa stagione che abbiamo inaugurato così.
0: Sì, è vero, non mai.
1: Ospiti.
0: La gente non vuole, vogliono venirci a trovare, Fra.
1: Eh sì, bene, ci fa piacere, e ci siamo ascoltati in transizione tra mattinè in versione serale e Notary for Cats, un bellissimo album di Tori Amos che
0: fantastica.
1: Stiamo anche sentendo in sottofondo, di cui parleremo poi.
0: La meravigliosa Tori Amos, grande cantautrice britannica che ci ha regalato veramente una lunga carriera, che ci ha regalato mille pezzi indimenticabili.
1: E quindi, caro Careca, facciamo che introdurre lo special guest.
0: Allora, innanzitutto, se mi permetti, ricordo come sempre, i modi in cui è possibile accedere alle fantastiche frequenze di Radio Blackout, tradizionalmente con la vostra radiolina che si può sintonizzare sulla modulazione di frequenza dei 105-250, una mezza frequenza, a volte si fa fatica a beccare, ma qualcosa dovrebbe cambiare.
1: Forse la perderemo.
0: Vediamo se acquisteremo qualcosa di più solido, ma sicuramente di solido c'è la rete internet che si può prendere, infatti, in tutto il mondo dipende, in alcuni punti di più, in alcuni punti di meno, ma comunque se voi avete un telefono, un tablet, un computer, qualsiasi roba che si colleghi all'internet, potete ascoltare Radio Blackout direttamente in streaming dal sito di radioblackout.org, peraltro sito che vi offre anche tutte le notizie anche sulle lotte di cui ha parlato Fra e molte altre, oltre agli eventi e ai vari podcast delle varie trasmissioni che si avvicendano nel palinsesto di Blackout. Ma c'è anche una terza via,
1: che è il Digital Audio Broadcast, il DAB. Siamo anche su segnale DAB, non sappiamo bene fin dove arriva, se arriva oltre la provincia di Torino, se arriva in tutta la regione,
0: a quanto pare
1: dove.
0: Sì.
1: E come, ma potete sempre dircelo da dove ci sentite ai nostri numeri
0: 346-66-73-263
1: o lo 011-249-5669 per contattarci con messaggini normali, squillini, fisso, Telegram.
0: Abbiamo tutte le applicazioni WhatsApp, comunicative possibili, immaginabili, Signal. Anche i segnali di fumo percepiamo. Ma quindi dicevamo, cara Fra, eravamo sull'onda delle presentazioni.
1: Esatto, introduciamo l'ospite. Allora, di passaggio qui a Torino, siamo felicissimi di averla questa sera come nostro ospite. Ben arrivata, Pauline.
2: Buonasera, ciao a tutti, tutte, tutto, e grazie.
0: Che bella voce suadente, Pauline.
2: Dici?
0: Sì.

0: preferisco avere la voce da starnazzante in realtà.
1: Dici? Ma sì, in questo momento non ti sta venendo,
0: no,
1: cara.
0: Ma adesso sale l'ansia, vedrai che sale anche...
1: Si innesca lo starnazzo.
2: Inizierà lo starnazzo tra un po'. Pauline, prima di affrontare così, poi di raccontarci un po' perché sei qua, nostra ospite, vogliamo lanciare l'indovinello?
0: Ah sì, lanciamo l'indovinello.
2: Lanciamo l'indovinello.
0: Ok, avevo scritto e conducevo con una mia amica un programma radio su Radio Città del Capo a Bologna e il titolo, il nome del programma era The Gay with the Most Cake.
1: Bellissimo.
0: Quindi l'indovinello è scoprire quale sia la reference di l'ispirazione, insomma, del titolo del programma.
1: Quindi a cosa ci si riferisce? A cosa si fa riferimento quando si cita la frase the gay with the most cake?
0: Esatto.
1: Ditecelo. Ripetiamo i numeri al 346-66-73-263.
2: Oh, lo 011-249-5669. E quindi siamo pronti con la prima traccia per aiutare la soluzione di questo indovinello.
1: Wow.
0: Ok. Vado.
2: Vai.
1: Vada.

0: nessun messaggio, no, nessun vincitore, vincitrice, vincituriciu. Però ricordiamo i numeri: 346-667-3263 per indovinare.
1: Esatto, e noi allora siamo pronti e pronte a dare un nuovo indizio, dico bene?
2: Sì, la risposta, l'indovinello, sta nel testo del pezzo che avete appena ascoltato, delle Old Doll Parts.
1: Quindi andatevi a cercare.
2: È un bel aiuto.
1: Le lyrics, Madonna, un aiutone. Andatevi a cercare le lyrics, quindi il testo su internet. Se non ve lo ricordate a memoria, avete la mia veneranda età.
0: L'avete appena sentito.
1: Madonna, io me lo ricordo a memoria questo. E ricordiamo com'era l'indovinello, che era la trasmissione.
2: Sì, the Gay with the Mouse Cake.
0: Da dove
1: arriva questo titolo di questa trasmissione? Siamo pronti per il secondo indizio?
2: No, siamo pronti per il secondo pezzo.
0: Ecco.
1: Ok.

0: Si ritorna in diretta 21:51, sempre uno Triforchez che vi fa viaggiare per mari e monti. Questa sera viaggio musicale, ma non solo, con Polinché. Insomma, siamo qui, abbiamo mandato due pezzi, non abbiamo rivelato la soluzione del indovinello.
1: Quindi lo... c'è la tua. In Doll Parts, Courtney Love canta I want to be the girl with the most cake. E allora, quando ho scritto il format del programma radio, ho pensato, ah dai, che divertente, the gay with the most cake.
0: Quindi il gay con la torta più grossa.
1: Sì, voglio tutto.
0: Voglio tutto, infatti la canzone si chiamava Doll Parts. Pezzi di bambola praticamente,
1: sì,
0: parti
1: sì,
0: di bambola.
1: Sì, esatto.
0: Mi dicevi che lei l'ha scritta...
1: Nel novembre del 91 in un bagno di un club di Seattle. E, è un pezzo che sì, parla un po' di Kurt Cobain, ma in realtà è più una riflessione sulla relazione, sul desiderio. E poi c'è appunto questa frase di volere tutto, no? Cioè, voglio il successo, voglio avere tutto e voglio essere libera di poterlo dire senza vergognarmi di, insomma, di voler essere famosa, perché lei era molto, è stata sempre molto chiara su voler successo e quindi
2: fama
1: e lo trovo molto punk in quegli anni, soprattutto dire sai che c'è, voglio anche successo.
0: Ma che c'è di male? Beh sì, lei donna determinatissima, un po' scomparsa ultimamente.
1: È uscito un documentario che hanno presentato al Sundance, credo, e sta registrando qualcosa, okay. Dovrebbe aver già finito e questo album da solista di cui è molto fiera, e però ancora non si conosce la data d'uscita. Si sa solo che ad esempio ci sarà un pezzo con Michael Stipe.
0: Ah, fantastico, io adoro.
1: E poi c'è questa cosa simpatica, questo aneddoto divertente, se volete ve lo racconto.
2: Certo.
1: Pare che ci sia stata una sorta di beef piccola, in realtà non ricambiata. Pare lei avesse chiesto una collaborazione con PJ Harvey.
0: Wow.
1: Ha inviato credo un messaggio insomma al manager di PJ Harvey e non ha ricevuto risposta. Allora ha fatto una story su un post in cui ha detto that's so rude, e io ho trovato molto divertente questa cosa. Polly Jean, perché non hai risposto Courtney Love? Lei ti ha sempre adorato, tra l'altro sosteneva che appunto l'unica rockstar che mi fa sentire una merda è PJ Harvey.
0: Ah sì, eh?
1: Sì,
0: ah,
1: sì.
0: Temeva il confronto.
1: Non lo temeva, l'ammirava, non aveva paura di ammettere i propri limiti rispetto all'arte di PJ Harvey, alla musica di PJ Harvey, la sua arte nella composizione.
2: E però che maleducata,
1: non ha risposto.
0: Domanda per Pauline: hai mai visto un concerto di delle Hall?
1: Sì, ai Magazzini Generali di Milano. Con la Totta, la mia amica, quella quale conducevo il programma radio, The Gay with the Most Cake, ma non erano più le Hall vere e proprie, cioè lei si era tenuta il nome.
0: Rimescolamenti di...
1: No, c'era solo lei in realtà delle Hall, e poi altre persone, non i componenti originali delle Hall, ma lei trovato il nome, si è tenuta i diritti e poi si è pentita di questa cosa. Era l'album, si chiama How Dirty Girls Get Clean, credo.
0: Okay.
1: Che io trovo particolarmente carino e bello, però insomma non all'altezza sicuramente delle produzioni originali degli anni 90 delle Hall.
0: Infatti volevo citare l'album da cui è tratta Doll Parts, che è uno dei vari singoli che è stato estrapolato da quest'angolo. C'è Violet,
1: Miss World,
0: esatto, grandissimo album dell'era grunge degli anni 90, Live Through This.
1: Esatto,
0: fantastico.
1: Album monumentale che
0: d'accordo.
1: Ha ispirato un sacco di musiciste e che finalmente oggi gli viene riconosciuto il suo giusto merito, quando invece...
0: Esatto, anche perché si parlava a microfoni spenti del fatto che Courtney Love, che come sapete tutti e tutte era la compagna di Kurt Cobain, con cui ha avuto anche una figlia, all'epoca appunto veniva a parte criticata per la sua personalità esuberante, ma appunto giravano voci che quell'album lì non fosse stato proprio scritto da lei, ma che avesse insomma la presenza di Kurt Cobain fosse stata dominante, esatto.
1: Sì.
0: Smentiamo.
1: Ma no, ovviamente era una di quelle leggende che poi diventano quasi credo. Perché? Perché una donna non poteva scrivere un album del genere, no? Soprattutto in quella comunità lì del rock,
0: certo.
1: del rock alternativo, che noi immaginiamo fosse super inclusivo, no? Non lo era.
0: No.
1: E quindi quando un personaggio del genere, quando una donna con una determinazione del genere poi scrive un album, poi l'album è uscito poco dopo la morte di Kurt Cobain,
0: esatto,
1: quindi era tutto
0: sì.
1: un periodo super sì. intenso, teso,
0: sì,
1: tensioni
0: sì, sì.
1: E nessuno però appunto ne ha mai riconosciuto il pieno merito a Courtney Love e ai componenti delle Hall, ovviamente.
0: Esatto.
1: Oggi finalmente, per quanto esistano ancora, no, leggende metropolitane su vari presunti complotti di quantomeno viene riconosciuto appunto il merito a questo album fondamentale, insomma, anche perché ha ispirato generazioni di musiciste a fare musica che prima era considerata solo una musica prettamente maschile.
0: Album fantastico, andatevelo a ripescare, riascoltatevelo con molta attenzione, meraviglioso. Peraltro il secondo brano che abbiamo mandato era un brano di Sinead O'Connor,
1: da un album stupendo, uno dei miei album preferiti, Universal Mother del 93 o 94, un album meraviglioso e molto, secondo me, sottovalutato, nel senso che si pensa sempre a Sinead O'Connor, se il primo album,
0: certo,
1: The Lion, The Cobra, a parte poi il secondo,
0: sì,
1: dove c'è la cover.
0: Certo.
1: Questo album è un album molto intenso, molto difficile anche dal punto di vista emotivo, e tra l'altro è stato un album che io ho comprato, ma c'è una storia particolare che magari poi vi racconto.
0: Sì, no. Sì, non svelarci tutto. Peraltro il secondo album di Sinead O'Connor che io avevo era I Don't Want What I Haven't Got, vero? Album gigante con questo singolo che aveva spaccato di brutto, che era scritto da Prince.
1: Sì, era una cover, cioè scritto da Prince, da un progetto di Prince che non era nemmeno, era una side band credo adesso, mm-hmm. insomma, e lei si è ritrovata tra le mani e l'ha completamente fatto diventare un pezzo di successo incredibile.
0: Enorme successo, Nothing Compares to You, una delle canzoni che so a memoria proprio così chiudendo gli occhi. Insomma,
2: quindi Pauline, questa sera viaggeremo con te.
1: Viaggiamo.
2: Abbiamo già lasciato, tirato via l'anco, insomma, siamo partiti già per questo viaggio.
0: Siamo salpati,
2: grazie, mi veniva la parola da navigatrici, da navigatori. E comunque tu hai fatto radio, la tua voce comunque
1: tornare
0: qua, questa voce non starnazzante
1: non è impostata, lo giuro, sono solo molto emozionata perché per me tornare in una situazione del genere è molto emotivo perché fare radio per me è stato il coronamento di un sogno, perché la musica mi ha liberata in tanti modi diversi a secondo periodi della mia vita, e quindi questo sogno che avevo di condurre un programma radio in cui poter esprimere attraverso la musica e poter anche condividere con le persone alcune cose della vita, della nostra vita, era per me qualcosa di impossibile da realizzare, invece
2: l'hai fatto a Bologna,
1: non mi ricordo esattamente gli anni perché ho una memoria pessima, comunque penso fosse tra il 2014 e il 2015. È stato un programma che ho scritto e che immaginavo già con una conduzione a due, perché
2: eravamo in due,
1: io la Totta. E era un programma queer in cui avevamo voglia di parlare della community, delle varie, insomma, di tutto quello che riguardava la community, dell'attualità, di quello che accadeva, però anche con momenti più pop. C'erano, per ogni puntata c'erano queste due sezioni, la prima era Destroy Your Fag Icon, in cui distruggevamo ovviamente,
0: vuol dire distruggete la vostra icona frocia,
1: esatto, sì, e in cui appunto in maniera ovviamente ironica e distruggevamo, quantomeno cercavamo
2: decostruire,
1: di decostruire, smontare un po' appunto le icone considerate classiche gay, perché magari dietro si nascondeva qualche interesse più economico piuttosto che non so altro di, certo. Invece di ancora più marcio. E poi chiudevamo la puntata con la Moss Cake, che quindi premiavamo
0: la torta più grossa, il tortone.
1: E mi ricordo che per la prima puntata, perché i primi episodi erano registrati, poi ci hanno buttato in diretta così. E per la prima puntata la Moss Cake abbiamo deciso di regalarla ovviamente a Sinead O'Connor.
2: Bello.
0: Cineddona nazionale.
1: Che ci manca tanto.
0: Che ci manca. Non è mancata molto tempo fa.
1: Un paio di anni fa.
2: Ed era in onda il mercoledì.
1: Il programma era in onda il mercoledì, perché allora io in realtà appunto avevo questo immaginario romantico della radio di notte o comunque serale, quindi quando andai a parlare con la direttrice di quegli anni, che era Lucia Marchiò, le proposi appunto un orario serale. Lei mi disse: no, invece penso che sarebbe una bella sfida mettervi un orario
2: pomeridiano,
1: bello diurno. E infatti andavamo in onda alle 13.
0: Come, ah guarda, Notre Forecast ha avuto questa parabola, perché è iniziato nel lontano 2010 oramai, cara Fra, si è cominciato a trasmettere il martedì all'1. Anche noi trasmettevamo all'1 e poi siamo passati dopo diversi anni in fascia serale. Voi non siete mai passate in fascia serale?
1: No, in realtà no, perché è stata secondo me anche una bella cosa questa, perché abbiamo avuto la possibilità di raggiungere un pubblico magari più ampio e non necessariamente già interessato a determinate tematiche, e quindi c'era la possibilità appunto di parlare con persone diverse, no? E a me, io temevo, infatti la prima domanda che le ho fatto è stata: ma posso parlare di quello che
0: voglio,
1: mi pare, e posso mettere i pezzi che scelgo senza dover prima chiedere, insomma? E lei mi ha detto assolutamente sì.
0: Onore a Radio Città del Capo e alla libertà che condivide con Radio Blackout. Quanto è durata la trasmissione?
1: La trasmissione è durata 2 anni. Il primo anno durava mezz'ora e il secondo anno ci hanno chiesto di fare un'ora.
0: Ah, mezz'ora solo?
1: Sì, durava mezz'ora il primo anno. E il secondo ci hanno promosse, ci hanno chiesto
2: di
1: volete
2: fare l'ora.
1: L'ora, e noi certo.
0: Eravate contenti di passare dalla mezz'ora all'ora? Mezz'ora
1: sì,
0: forse un po'.
1: Sì, tanto. Perché considera che non avevamo mai fatto radio, quindi già per noi mezz'ora.
0: Sì, no, lo capisco. Allora all'inizio anche noi avevamo tipo 2 ore di trasmissione, abbiamo chiesto: no, vi prego, toglieteci almeno mezz'ora, perché dopo un po' impazziamo. È difficile gestire anche la tensione di una.
2: Esatto, poi abbiamo risolto con i nostri ritardi.
0: E poi sì, alla fine adesso le nostre ore sono sfilacciate.
1: Noi siamo state sempre puntuali. L'unica volta in cui abbiamo scazzato un paio di volte, mi ricordo una in particolare: non abbiamo dato la linea al GR di Radio Popolare.
0: Ok.
1: Quando andavamo in onda per un'ora, quindi alle 12.30 dovevamo.
0: Sì, perché ricordiamo che Radio Città del Capo faceva parte di quel. Fa parte?
2: No,
1: non esiste più.
0: È morto, vero? Non c'è più.
2: È morto.
0: Comunque faceva parte. È terminato
2: nel 2021. Recentemente.
0: Le trasmissioni.
2: Non così tanto.
0: Comunque faceva parte di quel grosso circuito di radio che poi.
2: È indipendente.
0: Conferivano praticamente a Radio Popolare, dove avevano delle trasmissioni in comune praticamente, tipo l'informazione, altre trasmissioni se non erano.
1: E noi quando appunto avevamo
0: quindi
1: loro,
0: dovete essere super precise con l'orario, non era come qui che insomma ci si mette d'accordo tra DJ, c'erano delle trasmissioni pronte da mandare, non bisognava farle aspettare.
1: No, soprattutto il GR.
0: Esatto.
2: E quindi boh, mettiamo un po' di musica.
0: Musica, dai. Musica.

0: Eccoci qua, 22:12, questa sera Notte di Forchezze, viaggio con Pauline.
1: Buonasera.
0: Buonasera di nuovo.
2: Cosa ci siamo appena ascoltati, cara Pauline?
1: Downtown Boys, una band di Washington DC, dall'album Cost of Living, questa era A Wall.
2: E prima di loro?
1: Le Lambrini Girls.
2: Fantastiche, con questo bel accentazzo. British.
1: Di Brighton.
2: Oh my god, they're from Brighton.
1: Cattivissime, come piace a noi. E super
2: dure,
1: schierate.
2: Sì,
1: non hanno paura di nessuno.
2: No, bravo.
1: E pestano.
0: Pauline, esperta musicale, direi.
1: Esperta, mi piace la musica, non so se esperta.
0: Piace la radio, hai avuto esperienze in radio, ma la musica che tu metti, vabbè, sei passata da Torino perché
1: hai fatto un
0: DJ set, ma un DJ set, i tuoi DJ set sono completamente al femminile. Tu metti solo
1: artiste queer e non metto. Anche perché non li ascolto, uomini cis.
2: Okay.
1: In realtà è stata una scelta quando ho iniziato a mettere musica, perché per me almeno, crescendo, ho sentito sempre per radio o comunque la musica che mi girava intorno, degli amici, delle amiche, era sempre una musica maschile. E quindi ho pensato che la mia proposta, nel mio piccolo, volevo che mi rappresentasse sia negli ascolti nella mia cameretta, e anche perché mi piace l'idea di proporre questo sguardo, insomma, uscire era come se fosse quasi scontato, no? Che durante un programma radio ci fossero più artisti maschili. In realtà negli anni 90 le radio stesse negli Stati Uniti non passavano due pezzi di artisti femminili uno dopo l'altro.
2: Davvero?
1: Sì,
0: pensa.
1: Temevano che l'ascoltatore cambiasse frequenza.
2: C'era negli anni 90 questa forma di, come dire, di sessismo, ma anche di razzismo in vari aspetti del mondo dello spettacolo, molto evidente,
1: sì.
2: Molto, che non veniva neanche taciuta per pudicizia, veniva anche svelata. Io mi ricordo.
1: No, lo dicevano proprio, dicevano: guarda, abbiamo messo appena in tante interviste, Triemos ne parla. Guarda, non possiamo mettere il tuo pezzo perché abbiamo appena messo Tracy Chapman. Mm-hmm. E quindi non c'era questa proprio cosa, ma da un punto di vista anche dell'industria, cioè
2: sì.
1: L'artista donna non vendeva, e infatti è nato così Lilith Fair, che era questo festival creato e fondato da Sarah McLachlan, una cantatrice, credo canadese, non vorrei sbagliare,
2: sì, mi ricordo.
1: Che a un certo punto ha raccolto tutte le artiste che stimava, amiche, comunque artiste anche che uscivano in quel periodo, perché era un festival composto solo da donne, perché anche nei festival, nelle line-up dei festival, è tuttora ad oggi così, la dominanza è maschile.
2: Certo,
1: nei cartelli dei festival,
2: certo.
1: Soprattutto pensiamo agli anni 90, la situazione. Quindi c'erano poche donne musiciste, e allora perché? Perché secondo l'industria non vendevano. Avere troppe donne all'interno di un festival. E quindi lei ha pensato di dire: sai che c'è? Facciamo il nostro festival composto solo da artiste,
0: da donne.
1: E Lilith Fair è stato un successo anche dal punto di vista economico.
2: E ha aperto forse gli occhi all'industria, no?
1: Ha aperto gli occhi all'industria, che sì, non penso si sia mai svegliata da quel punto di vista, perché ad oggi io ritengo che
0: ancora
1: i festival non ci sia proprio questa
2: una parità di rappresentazione maschile e femminile.
1: No, in tutti i campi di inclusione proprio, senza arrivare proprio a parlare poi delle artiste queer, quindi è ancora, non è come negli anni 90,
2: sì,
1: sicuramente, però
0: si può fare
2: però
0: meglio,
2: si può fare
0: no?
2: Di più, come
1: sì,
2: cantavano. curiosità personale, nel tuo programma mandavi solo artiste o anche artisti non cisgender?
1: No, allora la mia idea di partenza ovviamente era quella, poi sono venuta a patti conducendolo con un'altra persona, sono andata incontro alle sue scelte musicali, sì, e lei ascoltava più, insomma, più gruppi diversi, e quindi ci eravamo divise i pezzi per non stare lì a farci le pulci, ecco, quindi non era totalmente, come dire,
0: di musicisti.
1: Sì,
0: insomma,
1: sì, sì, esatto.
2: Però dico, un pezzo degli Oasis con la loro mascolinità virile.
1: Ecco, no, non abbiamo mai messo il cock rock, non è mai passato. Ecco. Ecco, cioè, quello no, abbiamo appunto vari artisti che sensibili dal punto di vista della, no, anche dal punto di vista politico rispetto alle questioni. Ecco, il cock rock non l'abbiamo mai messo, Oasis o
0: proprio il rock del cazzo.
1: Sì, sì, è così definito.
0: Non lo dico perché non tutti gli ascoltatori sanno l'inglese.
2: No, ma hai ragione, bravo, bisogna sempre chiarire linguisticamente di cosa
0: dire
2: si sta parlando.
0: Rock col cazzo.
1: O il rock del cazzo.
2: Del cazzo, anche
0: del cazzo.
2: Io direi. Posso fare un piccolo inciso su una mia esperienza personale? In un festival torinese, di cui assolutamente non citerò il nome, si era esibito Parfum Genius, che è artista che io conoscevo, ma vedendolo dal vivo l'ho apprezzato tremendamente di più ed è diventato uno dei miei artisti preferiti in assoluto. Dopo di lui si esibiva sul palco Richard Ashcroft, cantante dei Verve, che un po' rappresentava anche questo cock rock in un certo senso, quantomeno le persone che erano andate a vederlo suonare erano dei ragazzetti con le maglie delle squadre di calcio che avevano palesemente insultato Parfum Genius, chiedendo appunto digli di andare via dal palco e lasciare il palco per fare venire Richard Ashcroft, che peraltro fletteva i muscoli quando cantava. E devo dire, Parfum Genius è stata fantastico. Non so quale come si autodefinisca Parfum Genius.
1: Favolosa.
2: Però è stata favolosa, diciamo, dal femminile. Femminile dominante, è stata favolosa nel reprimere, nel mettere a tacere
0: questi fan
2: ridicoli, veramente.
1: Beh, sì, a proposito di queste cose, di aneddoti di festival, ce n'è uno stupendo delle L7, un festival.
2: Grande gruppo, grunge, completamente al femminile, fantastico. Molto, molto spesso dimenticato nell'epopea grunge, voglio sottolineare.
1: E tra l'altro da poco è mancata la bassista Jennifer Lynch, che appunto vorrei ricordare perché è fondatrice delle L7 e anche faceva parte della prima band con Courtney Love, giravano insieme a lei in quegli anni, prima appunto di diventare famose con le rispettive band, ad un festival, adesso no, appunto la mia memoria, però credo fosse il Reading Festival.
2: Quindi parliamo dell'Inghilterra?
1: Sì, nel 93. Uh-huh. C'erano problemi di audio perché pioveva un casino. Uh-huh. e durante il loro set, quindi hanno dovuto interrompere più di una volta, e il pubblico ha cominciato a fischiare, a urlare, ha cominciato a tirare del fango addosso a loro.
2: Okay.
1: E Donita Sparks, la cantante, ha detto: sai che c'è? Si è tolta il Tampax. Si trova proprio il video su YouTube, potete cercarlo.
2: Cercheremo assolutamente.
1: E girandolo, così l'ha lanciato sul pubblico dicendo: hit my fucking tampons.
2: Mangiatevi il mio cazzo di Tampax. Fantastica.
1: Sì, stupenda, gesto iconico. Courtney Love disse: cazzo, vorrei averlo fatta io questa cosa.
2: Cosa non avrà tirato la cara vecchia Kern, di cui mi ricordo le incursioni, mi ricordo alle interviste agli MTV Awards, lei arrivava ambriachissima.
1: Ah, cioè, con Madonna, in cui le lanciava
2: Madonna,
1: il makeup. Sì. Quindi dice: dai Madonna, ma perché fai così? Siamo amiche. La sfoteva, ovviamente.
0: Bene. In apertura abbiamo ascoltato un bellissimo bellissimo album, Boys for Pel,
1: Boys for Pel,
0: diciamo la pronuncia corretta, Tori Amos.
1: Sì, un album che per me è una roba super bomba emotiva che mi ha devastata sotto tutti i punti di vista, perché è un album molto forte, violento emotivamente e sperimentale dal punto di vista sonoro e della scrittura. I testi sono, non sembrano criptici, ma in realtà hanno sempre una punchline, cioè un pugno nella, una frase, un qualcosa, un'immagine che ti colpisce proprio in faccia. L'album che è stato scritto in un suo periodo particolare, dopo una rottura, in realtà dopo si era appena lasciata dal suo produttore storico Eric Ross, e però non è il classico album da post breakup album, come li chiamano, no?
2: Sì, adesso sono molto di moda,
1: Perché in realtà lei sfrutta questa situazione per mettersi in discussione e analizzare tutte le relazioni che lei aveva avuto fino a quel momento con il mondo maschile, quindi non solo dal punto di vista sentimentale, ma anche appunto dal punto di vista professionale, il suo rapporto con gli uomini che stavano al potere, che la circondavano, no? Quindi l'industria discografica, e disse: avevo bisogno di scrivere questo album perché sennò sarei impazzita, proprio per liberarsi da tutta questa rabbia, voglia di vendetta, per arrivare a una propria coscienza di sé, di sia come artista che come donna. Quindi è tutto da attraversare. Infatti l'album ti costringe a stare lì ad ascoltare, perché è un viaggio, è il viaggio che fa lei, che è straziante. C'è la rabbia all'inizio, ci sono dei pezzi come Professional Widow, come Blood Roses, molto anche espliciti dal punto di vista sessuale, ma non in maniera grafica, ma proprio senti una persona che sta scoprendo, che si sta annientando per poi ricostruirsi,
0: una trasformazione, sì, vera e propria. Dicevi anche che a livello fotografico, no?
1: Sì, a livello fotografico lo trovo uno degli artwork più belli per quanto mi riguarda esteticamente, perché combacia perfettamente con il contenuto dal punto di vista lirico e musicale. E la fotografa era Cindy Palmano, che ha curato anche gli artwork dei primi due album, e rappresenta proprio questo viaggio. Ci sono foto di lei in mezzo a questa discarica, carponi su questo materasso buttato lì, oppure lei che lancia che dietro a un pianoforte che prende fuoco, e poi c'è The Infamous Photo, ovvero la foto si chiama i fan di Tori Amos, che sono una community molto forte, la chiamano The Piglet Photo, che è il cucciolo di maiale, in cui
2: Il porcellino.
1: Allatta, ha un seno semi scoperto, questa camicia aperta a metà, e allatta questo cucciolo di maiale.
2: Immagino sia stata molto criticata.
1: Sì, c'è questa storia, non mi ricordo dove l'ho letta, in cui l'avevano utilizzata come foto promo per
0: lanciare
1: l'album. È un automobilista a LA, tamponò qualcuno e cercò di far causa alla casa discografica perché è distratto da questa foto. Però anche quello una forma, no, di costringerti al... Questo è un album molto sporco, è un album che è pop, ma è un pop che ti costringe a fare i conti con la sporcizia, che si sporca e che ti sporca mentre lo ascolti, se lo vivi veramente con l'apertura che richiede. Ed è, io lo trovo molto autentico, molto vero, ed è un album che ai tempi della critica, ovviamente soprattutto negli anni 90, il mondo della critica era soprattutto maschile, venne quasi preso anche in giro per la lunghezza, per i temi affrontati,
0: tante tracce.
1: Sì, troppe tracce, quindi troppo lungo, testi. Cosa ci vuoi dire? E invece ad oggi è considerato uno dei capolavori, ha ispirato un sacco di artiste e artisti a livello di sonorità, anche di scelte artistiche. Ed è il primo album che si è prodotta da sola. Quest'album qua, con quest'album lei ha iniziato ad autoprodursi. quindi insomma rappresenta tante sfide che insomma l'hanno trasformata in quanto artista.
0: E infatti noi l'abbiamo scelto anche come sottofondo, come flow di questa domenica sera. No, 3-4 Cats ci ha fatto da sfondo sonoro nelle nostre chiacchiere. Pauline, prima di mettere magari ancora un pezzo, volevo farti solo una domanda. Allora, sì. Tu arrivi adesso da Milano.
1: Sì.
0: Ma un po' così, le tue origini, allora, il contatto con la musica, non so, raccontaci qualcosa di
1: sono
0: te.
1: Sono cresciuta in Sicilia, in una...
2: Davvero?
1: In un paesino dell'entroterra, in provincia di Enna,
2: non
1: Idone.
2: Non hai assolutamente nessun accento.
1: Ma parlo il dialetto e lo capisco.
2: Vai così!
0: Puoi dire no, 3-4 Cats in siciliano. Non c'è trippa per gatti.
2: Non c'è trippa per gatti in siciliano.
1: Sono cresciuta sì in questo paesino, perché entrambi, tutta la mia famiglia è siciliana, quindi siamo cresciuti io e mia sorella con i miei genitori nel paese proprio natale dei miei,
0: che si chiama
1: Idone, in provincia di Enna. È un paesino quindi dell'entroterra, quindi non la Sicilia del mare, ma un paesino di montagna in cui c'era la nebbia, l'umidità, e la musica l'ho incontrata perché perché nel mio mondo, vivendo molto spesso nel mio mondo, quindi in questo mondo fantastico, è stata la mia prima amica vera. E chissà, adesso suona così, wow.
0: però
1: questo momento cringe.
2: Guarda che la musica è stata la prima grande amica di tanti di noi, assolutamente.
0: Già nella pancia,
2: è vero questa cosa che dice che la musica mi ha salvato. Madonna, quanto mi ha salvato la musica in tanti momenti.
1: Mi ha salvata, ma anche mi ha cambiata, mi ha trasformata. E ho iniziato ad ascoltare la musica perché mi girava intorno, come penso capiti a tante persone, no? Dalla cugina, la mamma, il papà. E ascoltavo quello che passava, e poi poco a poco ascoltavo la radio, e quindi c'era ai tempi Radio Studio Centrale, era una radio di Catania, e potevi fare le richieste, quindi io chiamavo, facevo la richiesta e poi registravo il pezzo.
0: Pronta
1: che volevo
0: a registrare.
2: Wow, con la cassettina.
1: Certo,
2: come facevo io, che bello, che bei ricordi.
0: Bei momenti,
1: e anche perché appunto erano gli anni 90, i primi anni 90, quindi non esisteva internet, almeno nel
0: non
1: mio paese,
0: non
1: a casa
2: non c'era,
1: mia,
2: non c'era.
1: E in un paesino piccolo non c'erano neanche i negozi di dischi, quindi l'accesso alla musica per me è stato il primo mezzo, è stato quello della radio. E quando ho scoperto, posso fare le richieste e registrarmi i pezzi, ho detto wow, ok. E da lì ho iniziato poi a comprare magari qualche rivista quando andavo a Catania, e quindi leggevo gli articoli, e ai tempi guardavo Sanremo con mia nonna. Una delle prime folgorazioni è stata quando ho visto Carmen Consoli confusa e felice, ho detto madonna, ma chi è lei? Questa
2: è vero.
1: Un'aliena, no? Sul palco di Sanremo. Io ai tempi
0: con la chitarra
1: ascoltavo Giorgia, che mi piaceva un sacco, vedere Carmen Consoli così per me è stata una cosa molto forte, ho detto wow, mi piace questa cosa strana.
2: Ti garantisco non l'è stata solo per te, devo dire. Immagino. Che è una cosa che ha colpito anche me, la sua presenza, la sua voce, i temi trattati,
1: il modo di cantare, di stare sul palco.
2: Sì.
1: E poi anche quello che diceva, perché io ho scoperto Tori Amos e PJ Harvey, credo, perché in una sua intervista su Tutto, ve lo ricordate?
2: Madonna, certo. Okay. Guarda che qua abbiamo dei reperti bellici, mica da
1: lei
2: ridere.
1: Pare, disse una cosa, mi sento a metà tra PJ Harvey, una metà tra PJ Harvey e Tori Amos. E ho detto,
2: vedere chi sono
1: queste due artiste. Quindi sì, l'approccio alla musica, e poi i primi negozi di dischi a Piazza Ermelina, che era il paese dove io andavo al liceo, che era a 40 minuti di autobus, c'erano due negozi di dischi. Uno più grandetto, dove era proprio organizzato con le sezioni, insomma, e un altro che io trovo assolutamente favoloso era questo negozio, aveva una vetrina completamente caotica, e poi tu entravi ed era uno stretto corridoio con un bancone alla tua sinistra, questo signore di una certa età che stava lì anche in maniera un po', non ti diceva niente e non avevi la possibilità di spulciare, no? Quindi tu entravi, dovevi chiedere, e ci sono due aneddoti particolari. Uno più divertente è che io entrai per chiedere avevo appena scoperto Alanis Morissette, mm-hmm. perché l'avevo vista a Sanremo, andò ospite, ecco, con Guarda, no,
2: vedi,
0: e quindi subito nel negozio
1: e chiesi l'album di Alanis Morissette, e lui mi rispose
2: Jagged Little Pill.
1: Sì. E lui mi rispose: no, non ce l'ho, però se vuoi ho Sholama, che era una cantante.
2: Ma pensa cosa ti ha proposto il personaggio?
1: Sì. E ho detto: guarda, no, in realtà cercavo, cioè, non mi interessa lei, con tutto rispetto. E questo.
0: E quindi te ne proponeva un altro.
1: Sì, sì, sì, sì. E lì ho comprato invece il Universal Mother, l'album di Sinead O'Connor, da cui abbiamo sentito appunto Famen. Ed è stato un altro album che, come Boys for Pele, mi ha. Io l'ho comprato perché ai tempi sentivo per radio Nothing Compares to You.
0: Ok.
1: E non sapevo nulla di lei, perché ovviamente appunto non avevo accesso ai mezzi, non avevo possibilità di fare ricerca. E quindi ho visto, gli ho chiesto, ho detto: ho questo di Sinead O'Connor. Ho detto: beh, lo prendo, pensando che che le sonorità fossero quelle simili a Nothing Compares to You.
0: Completamente diverse, infatti.
1: È stato un album che la prima volta l'ho ascoltato, mi ha spaventata. Cioè, ho proprio provato terrore e l'ho rimesso da parte e l'ho riascoltato dopo un anno. E dopo un anno l'ho compreso, capito, amato.
0: Ed è stata la prima traccia, la seconda traccia che abbiamo messo questa sera, appunto.
1: Quindi sì, questo è stato la mia scoperta della musica, delle artiste, che poi appunto mi davano la possibilità anche di scoprire altro, no? Non solo legato necessariamente alla musica. Troviamo parlava tantissimo nelle interviste, della posizione della donna all'interno del sistema. Sinead O'Connor, oh mio Dio, ce lo sappiamo benissimo cosa abbia rappresentato.
2: Ha lottato
1: insomma, oltre al famoso episodio di The Saturday Night Live del 92, in cui strappò giustamente la foto del Papa di Giovanni Paolo II.
2: E diceva: kill the real enemies,
1: fight the real enemies,
2: combattete i veri nemici.
1: Sì,
2: e strappava la foto, è stata bandita lei.
1: E tutti pensano che la narrazione è stata sempre: si è distrutta la carriera. E lei ha sempre detto durante le interviste: no, io mi sono rimessa in linea con quello che sono. Io sono una cantante di protesta, non sarò mai una cantante pop.
2: Certo, assolutamente, sì.
1: E quello credo che sia. E appunto, queste artiste qua mi hanno dato la Nina Simone, ad esempio, l'ho scoperto
2: fantastica.
1: In maniera completamente casuale, da una compilation, credo. E poi mi sono letta la sua storia. Quindi, ecco, quella cosa là della musica mi ha, per quello dico, mi ha cambiata e mi ha costretta anche a confrontarmi con determinate questioni, domande su me stessa, e farlo accompagnate da artiste che è come se ti parlassero, credo che sia un grande aiuto.
2: Assolutamente d'accordo, bellissime parole, bellissimo il modo in cui l'hai sintetizzato e con questa chiarezza. Sono le 22:34, vedo già i ragazzi della messa in scena, insomma, che fanno ciao ciao con la manina dallo spiraglio della porta. Adesso vi lasciamo i microfoni, abbiamo tempo per un ultimo pezzo, però.
1: Sì. Io ce l'ho in canna.
2: Addirittura 5.
0: E allora possiamo fare il famoso DJ set finale che volevamo proporvi, no?
1: Okay,
0: lasciamo così.
2: Ci mixi un paio di pezzi.
1: Va bene, lo faccio, sì, dai.
2: Vai, Pauline.
0: E intanto noi facciamo già i saluti e i ringraziamenti.
2: Sì, brava, giusto.
0: Tanto che prepara la sua selecta finale, Pauline. Vabbè, intanto Pauline, ti ringraziamo tantissimo.
1: Grazie a voi.
2: Tantissimo, grazie. È stata magica la tua presenza qui. Siamo contenti che tu sia tornata ai microfoni.
1: Anch'io tantissimo, emozionata, mi trema la voce, non lo so, però adesso Paolo è una cosa che mi mancava, e quindi grazie mille per avermi ospitato.
2: Molto bene, siamo molto contenti, la voce non ti ha tremato, ti voglio rassicurare su questo. E invece noi rinnoviamo
0: l'appuntamento No 3 for Cats domenica prossima alle 21
2: circa,
0: fino alle 22:30,
2: assolutamente circa, infatti sono le 22:35 in questo momento,
0: cioè come l'altra settimana, ma questa volta continuano le dirette, rimanete incollati perché la messa in scena si sta per preparare. E quindi a domenica prossima.
2: E noi lasciamo a Pauline insomma l'abilità di mixare dei pezzi. Vuoi dirci cosa ci andrai a mixare?

0: Buonasera, ritorniamo in diretta per ancora un breve, proviamo ancora qualche secondo alla messa in scena perché la nostra Pauline vuole fare qualche saluto.
1: Sì, volevo salutare my favorite witch Marilou e Giorgia che ci ascolta da Berlino.
0: Allora saluti.
1: Ciao ciao.

0: ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Genet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

22:48. Siete sempre sulle libere frequenze di Radio Blackout 105-250. State ascoltando Aijaij. Traccia Glong. E diamo inizio, come di consueto, col solito ritardo, alla messa in scena.

0: Mario Gabola di Sant'Agata dei Goti. Non dimentichiamocelo.
1: Dove, a proposito di viaggi e di No Trip for Cats, sono stato totalmente a caso durante quest'estate, durante un viaggio bellissimo, luogo che consiglio assolutamente con moderatezza, in modo che non venga specificato.
0: Sì, neanche troppa moderatezza, considerando che Mario ci faceva un festival noise, quindi insomma dipende da che tipo di moderatezza intendiamo.
1: Insomma, dal noise a queste suavi voci e ninna nanne. L'album è pieno di ninna nanne, ne consiglio vivamente l'ascolto.

puntine di Radio Blackout. State ascoltando Music from the Mountain People of Central Vietnam, uscita su Sublime Frequencies. Album di Field Recordings di Vincenzo Della Ratta.

E state ascoltando invece ora Oscar Barras. Questa è la prima traccia del suo disco uscito su Mascarpone Discos, un'etichetta di Valencia. Disco che si chiama La Rueda del Maltrato e questa traccia si chiama Exodo.

sappiamo noi della decadenza, considerando che domani mattina non ci sarà Matinee XXL, appuntamento direttamente alle 9 con l'info di Radio Blackout.

confidenza con questi giradischi malandrini. Abbiamo ascoltato Penguin Goat, Dreadshift, che è uscito questo album su un'etichetta che si chiama Oren Crayer, un'etichetta di Hamburgo. E, insomma, andiamo avanti. Nel frattempo, come sempre, per segnalazioni, presenze sgradite o altro, messaggi, riflessioni, qualsiasi cosa, il numero è 346-667-3263 e continuiamo.

Le ultime due tracce invece che state ascoltando sono uscite sulla compilation From Computer With Love, uscita quest'anno, volume 6 o volume 666, non si capisce ancora bene. E questa è Sese con Bourré Granulaire.

Questa è Herb Ball dal nuovo disco dei Fari d'Aisa, disco ancora in uscita, ancora non uscito ufficialmente, ma lo sappiamo che qua dentro Radio Blackout abbiamo legami significativi. Pratica e salti in banco, disco in uscita su Molly Deltro.

sempre da From Computer with Love, una conoscenza per chi frequenta la Blackout House. Questa è Manowar Mall con Queens.

0: 23:38, continuiamo. Bispi e Allegri. Questo è Daya. Brain Dancing, Mouth No Coming. Uscita su un'etichetta indipendente di Torino, si chiama Fobo Records.
1: Supportate le etichette indipendenti, specialmente quelle

dall'Ecuador invece questi sono i We Will Woo, uscite sull'etichetta Super Chin, e questa è Agua Catal.

ci avviciniamo alla mezzanotte in maniera preoccupante. Fortuna che ci accompagna della Gabber for Goblins. E queste sono le Orc Core. E come è ben chiaro, la traccia si chiama Pizza.

uscita sull'etichetta di Fechino Subcult. Questa è 33 MBW. Il disco uscito sotto il nome di Amalgamate. E questa è la traccia omonima del disco, appunto, Amalgamate.

praticamente mezzanotte, ci entriamo con Kraus dal suo disco Water Music, uscito sull'etichetta finlandese Artsy.

0: arriva sempre l'etichetta di cui parlavo già prima, si chiama Oren Creature, l'etichetta di Amburgo. Tutte le uscite sono name your price, quindi offerta libera. L'artista è Beregnug Sebit. Scusa se sbaglio la pronuncia.
1: No, incredibile pronuncia, vorrei essere sempre così pronta come te a cimentarti in questi linguaggi altri.
0: Il titolo però in inglese ed è Handstand.
1: Ok, meglio.
0: Bello fare la verticale.
1: Come?
0: È bello fare la verticale.
1: Ah, Handstand significa fare la verticale, ok.

Siamo sempre dalla serie From Computer with Love, questa però dal volume 4, e questa che magari vi risuona simile a Farid Eyes che abbiamo ascoltato in precedenza, invece è Vika Faceco. Il coro della rana tibia.

0: Mezzanotte 09. Vediamo quanto tempo abbiamo voglia ancora di accompagnarvi. Noi più o meno ci siamo.
1: Pensavo tu dicessi vediamo cosa.
0: Vediamo.
1: Vabbè, una serie di adesivi tra cui chi vuole morire per la patria lo faccia subito con un grazie in corsivo. Bellissimo.

continuamos con la musica del quinto mondo. Queste sono le Hopla con Hydra.

finalmente un po' di relax nello studio di Radio Blackout. Finalmente una traccia da 15 minuti. State ascoltando Yumi Kagura, uscito sull'etichetta giapponese M Records.

per iniziare a darvi gli appuntamenti di domani. Finalmente facciamo dormire un po' Adri Albi di Matine XXL, che hanno sostituito oggi Faur. Quindi domani la giornata inizia direttamente alle 9 con l'info di Radio Blackout. E poi prosegue come di consueto con Bello come una frigione che brucia.

mezzanotte 30, tempo di pulizia. Nel frattempo ascoltiamo Del More FX, il brano Zegna. L'album si chiama Scompaio, uscito su Comunion Records, etichetta Distanza Milano. Insomma, siamo quasi alla fine, direi, con la messa in scena. Vi lasciamo poi alla più presente DJ della radio, che è la signora Bobina.

mezzanotte 36, continuiamo ancora per un po'. Questi sono 8 Taranza Velas.

sembra che non diamo ancora spazio alla bobina, anche perché sono arrivati due compagni della radio a riportare la distro, quindi

mezzanotte 53. Ci avviciniamo alla chiusura. Questo è Erwin Omsk, tralle sonne.

0: chiudiamo con i Next Week Revolution
1: in plasma
0: da Roma,
1: tutto il giorno
0: Roma Est.
1: Ah.

affrontare il solito lunedì struggente. Ricordandoci che facendo alleanze non siamo soli e sole. Anormale. Come abbiamo dimostrato anche anormale. Questo sabato per le strade di Torino in corteo.

chiudiamo quindi sia con la bobina ovviamente, ma anche domani a continuare a alimentare le nostre alleanze sulle libere frequenze di Radio Blackout, ma non solo.

quindi vi salutiamo dalla messa in scena. Ci rivediamo non fra due domeniche, turni un po' sballati in quest'ottobre. Le prossime due domeniche in compagnia di quel che resta della notte. Ci ritroviamo quindi il primo, già di novembre. E concludiamo con l'ultima traccia, la prossima, degli Wow, sempre da Roma, con Rosa di Luce.

0: Da ottobre ricomincia il cinema a El Paso. Giovedì 8 ottobre dalle ore 21 per la rassegna Giovedì Surreale, proiezione del film Delicatessen di Jean-Pierre Jeunet e di Marc Caro, Francia 1991.
1: In via Passobuole 47 a Torino.
0: Ingresso libero, ore 21, puntuali.

0: la colazione dei tuoi bambini Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.
1: Va, ma con Nesquit il latte di nuovo grigio e mi sono tornati buboni sulla pelle.
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e perché no, anche un po' di dolcezza. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.